quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacoppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

quei tre chili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè te l'hai papà di te, e poi senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzeerno. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio, mia

quel suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci io, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e racchio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Bacchio.

faccia vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me.

0: ogni sera me ne vado al tabaretto, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. A me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Vamos ver. Não sei que pão. Espera. Vai deixar o pão. Ogni giorno pago a chi e vede le spese. E o stipendi rimane là, 20.000 al mese. Già, già, questa è la felicità. Lungo primo piano, una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là. Io sono sempre accanto. Ognuno progredisce, il reddito gli cresce. E tiro lì, e tiro là. Ma me li fa pensando, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per me. Ci pensano i litiganti. E chi sa da pensare, io non c'è che tu a forza nemmeno per tanto. Tiro lì. E resto prima piano, una lanterna a mano, e pirulì, e pirulà.

Non so, che posso fare? Cucchi, ma già pigliam. C'è chi nasce fortuna dei si trastulla, chi suona di me

0: Stonga senza campo, ognuno progredisce. Il reddito si cresce, è pirulì, è pirulà. Ma vedi poppa in fanno, ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà ci pensano i sotterrati? No, non è proprio. Ci pensano i deputati, e chi ci ha da pensare? Resto prima piano, con la lanterna a mano, e pirulì, e pirulà, chi stonga senza tra, e gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale, e che faccio di memoriale, e a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, no, così non può durare.
1: Ma che parla fa? Ma che parla fa? Tanto tace già che tu stai a cussi sembra pronta a contradir. Ma che parla fa? Ma che parla fa? Io non sace chi ho già fatto sta vega c'è di nengava a te. Quando si rileggo giornale, proprio tanto.

tramonte poche, e che malinconia. So già tre sera che non torna più.

di nella pallida dolce di vincettaia del pitugliano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

anni e i giorni passano e uguali, ricchi, col monofilia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, se malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami tanti al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo fa.

il voto cagnando una strada, se cagno per tempo una vita, più coraggio non mi perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non lo tuo nel resto.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fanno si chiude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

tu me lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti si scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo perdonare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: come cantano l'ancella, si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Soffresti solo dolce, se senti dati i bracci sospirà, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua e cattore rose, che paradiso che sarà con me, margare te qua giunto catena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna fa l'amore insieme a te, ah non è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margaretta voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, non so ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne

0: paralisi de serra d'emblè, margarda, quasi vondu da tiena. E custas mani e bene com fai a digana, se per la cosa me, se per la cosa, campagna fa l'amore insieme a te, margarda, campagna insieme a te.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantata d'un

strigne da me a così senza parlare. Non serve né parole, fa capista amore, non sguarda sulla mente, può bastare. Ella con l'occhio e sulla mente, casi l'amore. Dilla con l'occhio e sulla mente e non parlare. Dilla con l'occhio e sulla mente, casi l'amore.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto mi visti sfortunato, ma levo panna bocca per ciottare.

sta o mandamento va di sti creature a da scondana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so piccerino

ayer sin más estar in dacis. E o barriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurì.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrimmi mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi. E sangue ambietta a te, ma l'ha sceso sciallarata, morta. Morta stringa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

c'è sta tristezza, non c'è sta paura. E allora rima tu, che sarà, sta amore che ti parla inutilmente, e sta musica che suona, ma tu non senti, non ne capita niente.

0: Baba Bonsai diventa un assassino, ma che spagna non sta bene, soltanto di ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. E com'è per sta vita, mamma, mamma.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

volete fare una tocca? Niente di male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

già, perché certo ma non mi tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino, fui per una parola. A 7 mesi o non me una figliola che non sapeva proprio a nominare. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compa'.

Cusse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'ha giù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che battere, compà.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sentite buona gente do quartiere, arapite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Io chiamate capi in testa il susente,
1: capo d'ostra,
0: e accomincia a minacciare Totonno surdo. Si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufes,
0: e accomincia anche a cagliare Totonno surdo. La guagliona fa
1: ma tenne
0: il susente,
1: sai a tenne.

0: Sì, sto povero guaglione piglia solo buffettone e chi si stona. Venite appresso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per fare una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E se volimmo ridere, sapete che m'affa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, il su sente a comincia a minacciare to donno surdo quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare to donno surdo una guagliona fa
1: Aden.
0: Il su sente
1: sai Aden.
0: Fora

gioia, sta felicità, sta amore, che c'è tormenta e che c'è struie, sta amore, che c'è c'è stregna tutte due, sia in tuo cuore, non se ne può chi.

la vita tuoia, la vita mia. Un addio è un capriccio o è una bugia.

fantasia, nel lingua all'anno, e ancora tengo tanto mio bullente, e giura che a me stessa fuori panna, si legano per camminare l'ente. Eppure ha già sembrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiaro chiaro, finché che mi senti forte, e una terra magara naturale. Insomma, perché un bicchiere e viene via che appaia, cazzona mi embriaga, ma non mi stacca mai. E mo che non lo tengo vicino a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, e a che se dà ora. Cosa non capisco solamente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno è giovinotta te ne mette, e dicono che la pelle s'arrepeggia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruzzata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo bocca, mancando qualche testa, ora io se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che aquesta imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite qui, come senza scorda, se faccio passare a mano, giorno e giorno. Ricco, non si può ammogliare, oggi tutte tagliute e come cresce, fatura, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Viene poi speranza, stammurata, catini e feste, a me mi viene a risce. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo un perduto, profonde chine e pezze, ma tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in trusso, le faccio rapire, dubbi tu per tutto.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Messo imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionato a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure membri a cassero cadore. Cano cielo se pittasse d'acqua e mare. Can amore fosse veramente amore. Non lo sapevo.

I love you. Sospira, amore, a vita mia.

dice a gente giubilò, non ta danne sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, che è positiva e te non sai denare, ma quando dico sette, sette so.

Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorto cana malandrina, zitto zitto per piacere, casino se fosse da...

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Si te ne vai, fa come fa sto vivente. E ti soffoca su ogni ricordo. E c'è l'umana nuova per me. Una bucalisse rindo coro tu.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, dico, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti, Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici, ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è, non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è
1: bravo,
0: vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
1: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però è bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato. Solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriano, già avevo fatto 10 dischi, diciamo,
0: sì.
1: Compreso Lunga storia d'amore.
0: Infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente,
0: sì.
1: Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochi, pochissimi.
1: Per esempio Celentano, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone, persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. E, diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fa il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a teatro,
1: siamo
0: Gocce,
1: sì,
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami,
1: no, di più
0: allora me. tre. Cavolo, 3, mamma mia, che bello! Però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza.
1: Sì,
0: insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po'. Forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare questa cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
0: che, cioè, bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì, di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare.
0: Però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze
1: come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme.
1: Sì,
0: come ti,
1: sì,
0: ha scelto,
1: vero,
0: il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Prosecco e caffè di Sal Da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano, e non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io dissi, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcosa.
1: No, non c'è.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal Da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva, ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito. Perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, mio, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto, no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal Da Vinci
0: e basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine se non c'hai un pizzico di pazzia,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte, per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca in movimento, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Cioè, mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte, si respirava arte.
1: Sì, si respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, leggeva, quindi...
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, che... ognuno di noi viveva... sai, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era una nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero, sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso sei trovato nei matrimoni. Come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici, sì, fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere accettato.
0: Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, sì, questa arriva. Fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, allora, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, sì. Un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il
1: così,
0: piano.
1: Deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, cioè, l'ho messo in camera da letto e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto tardi al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo, sì. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300 anni fa ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi si vede un pianoforte a muro, andava dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io mi ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande, a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo... No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono un...
0: Davvero?
1: E allora quando tu dici, ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi orchestrazione,
0: vani, sì, queste cose qua.
1: Io devo dire, non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto,
1: con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia. Se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, non lo farei nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente. Io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia! E se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te. Vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo. Ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi,
0: da motiemba, cadisportoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere,
0: sì, no,
1: è il corrispettivo di
0: del pappice,
1: la motimba che ti spettosa.
0: Infatti è così
1: e questa è la perseveranza sulle cose,
0: assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Come ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo,
1: sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia.
0: Che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: di nuovo,
1: sì,
0: la,
1: di nuovo, sì.
0: La,
1: sì,
0: la voglia di vivere per bene,
1: sono
0: proprio
1: i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio, a Sanremo, mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo
0: per,
1: c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano sopra,
0: sì.
1: Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando e l'altro è la mozzarella,
0: mamma mia,
1: cioè, che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto? Se
1: sì,
0: hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era un suono, cioè una voce suona,
1: dava la voce, okay, di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea, gli è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi
0: ciffoni, ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è vero,
1: questo è vero, e poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente
0: bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente
1: le rondi. Cioè era un'altra Napoli,
0: un quadro,
1: esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci hai lavorato, anzi
1: hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joliet, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che è, sì, compositore, con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top,
1: sì,
0: dipende,
1: cosa,
0: anche il,
1: sì,
0: mio,
1: sì,
0: stato,
1: sì,
0: d'animo in quel,
1: sì,
0: giorno,
1: sì,
0: com'è,
1: sì,
0: capito?
1: A volte senti anche un pezzo che questa cosa, questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che c'è un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po' diciamo molto napolegno, però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no, è,
0: guarda,
1: un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse
0: cioè
1: soprattutto
0: come se si prendessero,
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre,
0: esatto,
1: città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.

amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì. Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo, tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica. Pensa, questo disco qui, quello che mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Anì? Il pizzicagno?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi così.
0: Cioè, te l'ha detto così, come
1: sì, sì, ma perché lui dava per scontato. Esatto, dava per scontato. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione, allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Anì? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava
1: sì,
0: vero, anche se mi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare, sì, che veramente sì, così, sì, perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella
1: poi,
0: che
1: ti giuro, un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con sta marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande... Cioè, hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato
0: è
1: sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno con l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose che sembra, la musica sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio e lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia,
1: accorto di mille lacune che posso avere me, per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
1: sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione,
1: con me stesso,
0: esatto,
1: cioè, io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè, capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, e io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture, a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa a questa cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto? Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì,
1: ma la devo dire.
0: Sì, se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio. Poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici, e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece avevo messo dei sample elettronici, e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, tanta che, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo li riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato
0: tanto
1: un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti, e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non bolle niente.
0: No,
1: diciamo. la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che ti magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire,
0: beh,
1: che la noti invece,
0: esatto,
1: ti devi solo accompagnare ma non la devi notare,
0: straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, eh sì, perché va alimentato, no? La mission, i nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti.
1: Esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: un
0: che
1: bacio,
0: onore,
1: un
0: in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast, e poi seguiteci sui nostri canali social, Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Cimminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: a tutti.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Tu capisca, un tutti contro tutti e non posso darvela vinta.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Re Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, dico, no, sto stanco, però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti, Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici, ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa, insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è
1: bravo.
0: Vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così, o che vorresti fare?
1: No, allora, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato, solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol Da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriano... già avevo fatto 10 dischi, diciamo,
0: sì.
1: Compreso Lunga storia d'amore. Tutte
0: e infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma, Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente, sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochi, pochissimi.
1: Sicuro di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone, persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. E, diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello. E poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista. Anzi, il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece l'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a teatro, siamo
1: Gocce, sì,
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più,
1: me.
0: Allora tre. Cavolo, 3, mamma mia, che bello! Però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza.
1: Una bella esperienza. Sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui collaborare, lavorare, te le scegli un po'. Forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fai di fare questa cosa? Ho detto niente di meno, già sto là, insomma,
0: che,
1: cioè,
0: bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze
1: come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme. E sì, come, sì, ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica con le sue mani, questo brano. E non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io disse: ah, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è. No.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci
0: e basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' un psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte, sì. Per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Cioè, mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte, si
1: respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, leggeva, quindi
0: dove le vedevate queste cose?
1: No, ognuno di se, ognuno di noi viveva la, sai, la, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso sei trovato nei matrimoni, e com'è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo, invece visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui. Per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo, e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di
1: accettato.
0: Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore, o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, allora, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui,
1: che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il
1: così,
0: piano,
1: deve partire da lui questa cosa qua,
0: che bella, che meraviglia. L'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo, ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300
0: stupendo.
1: Anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero?
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa, ancora per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono
0: davvero.
1: E allora quando tu dici ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi orchestrazione,
0: vari, sì, cose so. Qua.
1: Io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano, oggi forse qualcuno dice che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto,
1: con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo, ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dicetto papice,
0: noce. Da motiemba, e invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere,
0: sì, ma no, non la
1: conosco. Il rispettivo
0: del pappice,
1: la motimba che ti
0: spettosa. Infatti è così
1: e questa è la perseveranza sulle cose,
0: assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Come ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, come sottofondo,
1: sì, e c'era, mi ricordo sta canzone, e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, una canzone che noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, hai capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: di nuovo,
1: sì,
0: la,
1: di nuovo, sì.
0: La, sì, la voglia di vivere per bene, proprio
1: sono i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo,
0: ti manca.
1: Per, c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sotto,
1: sì, sì, sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma mia,
1: cioè, che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere sì, diciamo, sì, sì, questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te, ed è una cosa che porti sempre con te, o che rievoca, viene rievocata ogni tanto?
1: Allora,
0: se
1: sì,
0: hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era
0: indefinito,
1: ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era un suono, cioè una voce suona,
1: dava la voce, okay, di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea. Lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso.
1: E questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è vero,
1: questo è vero. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro, quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente
0: bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente
1: rondini, cioè era un'altra Napoli,
0: un quadro,
1: esatto.
0: E invece, se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato,
1: sì, anzi hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che è, sì, compositore, con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top,
1: sì, no,
0: dipende,
1: è la cosa,
0: anche il,
1: sì,
0: mio,
1: sì,
0: stato,
1: sì,
0: d'animo in quel,
1: sì,
0: giorno,
1: sì,
0: com'è,
1: sì,
0: capito?
1: Ma a volte senti anche un pezzo che questa cosa, questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po', diciamo, molto napolegno, però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse sono,
0: cioè, come se si prendessero,
1: che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre,
0: esatto,
1: città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.

Non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

ancora darti senza tregua mille strabilianti giorni che la vita si consuma e poi cosa ci resta? Quella nostalgia incollata alla finestra. Credi non mi basta, come non amarti

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primo in classifica. Questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio questo pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagno?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè,
1: così.
0: Te l'ha detto così, come?
1: Sì, sì, ma perché lui doveva scontare. Esatto, doveva scontare. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione. Allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari per te non sembrava vero, anche se avevi sai percepito, cioè aspetta, devo capire bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare che veramente così, perché poi immagino una cosa talmente bella che...
1: No, ti giuro, un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, guarda, ci sono state, nella mia vita, sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con sta marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande... Cioè, hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato
0: vero.
1: Sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno con l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose che sembra, la musica sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio e lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia.
1: Accorto di 1000 lacune che posso avere per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
1: sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione,
1: con me stesso,
0: esatto,
1: cioè, io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè, capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto.
1: Una gara per arrivare, io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture, a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa a questa cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì,
1: ma la devo dire.
0: Sì, se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio, poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici, e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma no, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici, e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, tanta per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti, e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: No, la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì,
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora
0: è
1: successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che ti magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti, invece ti deve solo accompagnare, ma non la devi notare.
0: Straordinario,
1: e questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito,
0: però bello, sì, perché va alimentato, no? La mission, i nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: un
0: che
1: bacio,
0: onore,
1: un
0: in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast, e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Cimminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: ciao, ciao a tutti.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Grazie.
1: Determinare il suo destino, come ho fatto io quando ero bambino. A scuola, nei tornei, ero sempre re, ma pure sulla strada volevo vincere.
2: Prendi chi comanda tra tutte le bande, dagli una lezione a mani nude senza bende. 12 gli anni quando c'era una volta, fu scritto nel mio cuore per dare una svolta. Ma io sono stufo di facili rime, quando si esprime un pensiero mi opprime. Lacrime, concime, conto le anime, numeri e calcoli per essere equanime. I dadi rotolano come medaglie in fondo al fiume. Faccio dei conti, cerco un barlume. 3 anni e mezzo senza un combattimento, 5 ore per questo componimento. Matita in mano dentro il tormento, le frecce colpiscono come San Sebastiano. Spalle, gambe, addome, persino una mano. Papà!

Europa fa? Diritti, uguaglianza, perdono e libertà. La giustizia, il cambiamento, ogni altra cosa. Se sei un uomo, te la prendi anche se rischiosa. Difendi sempre i diritti della tua comunità.

0: questa parola non diventi una parola come tutte quante le altre, così da non vedere mai più un bambino di 6 anni piangere a scuola perché qualcuno l'ha chiamato negro!
1: Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for?

ci avrebbero da dire, Francè, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello

0: Cercherò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un'originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Gli Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e una nomination ai Team Music Awards. La loro storia è molto interessante, restate con noi per ascoltarla. Sandro Bello e Antonio Crescentini, Gli Unicamente.
1: Prometeme che antes de dormirte alguna vez, no todas las noches, te enamorarás. Poco mucho no te

0: in provincia di Salerno,
1: esatto.
0: E invece Antonio, tu da Cerra,
2: giusto, giustissimo,
0: e oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Direct Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Siamo noi felicissimi
1: e onoratissimi
2: soprattutto in tua compagnia.
0: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
2: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi
0: allora vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo, che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
2: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro, per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
1: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
2: Esatto. Esatto, e quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza. E quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati. Abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
0: Questo dove?
1: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
2: Infatti io dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
0: quindi
2: ci
0: era tutto perfetto.
2: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome, ci presentiamo come un duo e scegliamo Unica trattino Mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Prometteme, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
0: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada, ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
1: io
0: tu?
1: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
0: E quindi l'idea di fare questa promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
1: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
2: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
0: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
2: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
0: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì, come ognuna gli ricorda un momento diverso, sì, a seconda dei momenti della vita uno, sì, preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto Unicamente, oh, in realtà a completare il nome c'è una sigla, è... puntato, D puntato, M puntato.
2: Che non è il genere musicale.
1: Non è il genere musica elettronica. No,
2: possiamo dirlo?
0: Sì, dai, ormai
1: è sdoganato.
0: Sdoganato, sono zanichelli.
2: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti una volta proprio nello stesso momento. Abbiamo detto proprio: sei un empatico di merda. E quindi... cioè, ce lo siamo detti nello stesso momento e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto perché poi, cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
0: Meglio unicamente.

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro, Bussentini.

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Baco Las Estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. In stile reggaeton, che si zalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa, nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa, però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica, si vede anche da video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las Estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internos, sai, poche persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esploso. Quindi, ops.
0: Eravate ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è. Però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche, appunto, è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia. Ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo. Quando uno è ironico, in realtà scherzando, mostra il fianco,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: dire.
2: Sì, giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o relazioni? Lo vedete come forza, o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco,
1: come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che c'è intorno. È un poco come la medianità.
1: Diciamo che io ho imparato col tempo, e soprattutto nell'ultimo periodo, a creare proprio una sorta di scudo intorno a questa spugna, perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male, sia fisicamente che mentalmente, perché ero sempre lì pronto ad ascoltare, però poi devi crearti uno scudo, perché assorbi, e poi questa spugna diventa bella impregnata, si può dire, pesantuccia, e quindi in un certo senso. Però poi, ecco, come nel nostro caso, a volte è un punto a nostro favore, perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
0: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
0: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera: le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno, ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene, a volte bisogna creare uno scopo. Anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai, o ti sminuiscono per quello che fai, quando sei empatico assorbi anche quella negatività, e quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
0: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
1: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico e che sì, vabbè dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli e invece no,
0: era tutto vero,
1: cioè praticamente avevamo questi gioielli maschili, sta bigiotteria di questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles,
1: che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo mamma è possibile sta roba, ma è sicuro, ma davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici ma è successo davvero?
0: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, è come dire sotto questa buona stella, quelle stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
1: Magari sì, magari
2: sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era Omare e tu, famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitar li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con gli Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, Omare e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Mariana Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose da soli.
2: Ma in questo video è successo di tutto. Per farti capire, è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
3: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
2: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era la trepidante attesa.
2: Però
1: quindi
2: diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti, e la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
3: Sì, poi
1: poi l'ho apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
3: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando l'abbiamo cantata la prima volta e l'avevamo registrata, era successa stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo, perché non provare a contattare Grandi Aniello? Innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Grandi Aniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato. Lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta. E la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite. E questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di avere avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: fortunato lì.
1: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
2: Cassetti aperti.
1: Cassetti aperti.
2: Cassetti
1: e non
2: aperti.
1: Contare prima di parlare.
3: Decidi la tua vita e non farti più fregare.

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettate, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati. Quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, no? L'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa, ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni, prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Ilman, il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come dicevamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare,
1: cioè soprattutto certo. Gli errori insegnano e segnano
2: e quindi segnano, esatto, e fanno parte del nostro cammino, anche gli errori ci servono per crescere, quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia, meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi di non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip, forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: no? Un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo. E questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso
1: che ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito, lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua, la gente che cosa pensa? Perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli unicamente erano con Petè, un brano che ha vinto ben due festival, sì, la Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli. Un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
1: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un poco sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché se per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
1: Sì, a volte sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano. Lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella, per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente indescrivibile.
0: Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
1: Sì,
2: siamo... successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campagna a Sanremo e il premio Franco Battiato.
2: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival O Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio a Sanremo, avevamo vinto, e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi evacuato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti. E poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
1: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
1: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio?
1: Vai,
0: Antonio.
2: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici a livello musicale, ci piace sperimentare di stili, in generi, lingue, e perché non proviamo a fare una roba in napoletano? Eravamo seduti, ci eravamo svegliati da poco davanti a un caffè, quindi eravamo a casa al tavolo con sto bel macchinettone di caffè enorme, e abbiamo iniziato a scrivere. In realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in piena, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi, che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
1: Ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo, il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
0: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a Diretta Live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
2: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani e come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, appunto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano, le feci un video reaction che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso, dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Canta Napoli che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio, quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione, e lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale, vinse e, oltre a vincere Lo Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Canta Napoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi. D'improvviso mia madre finisce in ospedale, pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuta a mancare, motivo per il quale
0: mi dispiace moltissimo.
2: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare, nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Canta Napoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera. Ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba, sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei e soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto ancora ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci.
0: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
1: Viva,
0: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, i suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito, possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album?
2: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' una scatola di cioccolatine assortite.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto.
0: La giornata di ognuno è molto
1: non
0: sfaccettata.
1: Non è giusto accontentare
0: quindi
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album sarà legato a quella parola.
0: Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
1: Grazie.
0: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente, si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te,
2: Francesca. Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano, Dinta sta vita.

0: prometas tomar é volta para ver se como pequena água.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Il cielo è sto paese e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

la nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI Radio Live Napoli.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, Adriano, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici: ma come si fa?
1: No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è, non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce lo possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è vero.
1: Questa è la paura di, diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli.

0: Napoli così, ci abbiamo sempre, io per esempio paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
1: Esatto, allora insieme Adriano percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì, sì, sì. Trasferito a Roma, prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana, pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
0: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore, mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere
1: però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
0: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato, solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
1: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
0: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
1: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Matto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
0: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, già avevo fatto 10 dischi, diciamo,
1: sì.
0: Compreso Lunga storia d'amore. Tutte
1: e infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
0: Ma come discograficamente
1: sì.
0: Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
1: Ok, pochi, pochissimi.
0: Di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato.
1: Quindi speri che si apra questa parentesi.
0: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio io lavoro con Renato, e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, noi parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
1: Che bello. E poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato,
0: sì,
1: tantissimo,
0: sì,
1: ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
0: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non capite niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
1: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai da quanti anni, non lo so. E abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme, a teatro, siamo Gocce di Mare, no?
0: Sì.
1: 2 anni fa, aiutami.
0: No, di più.
1: Di più, allora 3. Cavolo, 3, mamma mia, che bello! Però è stata una bellissima
0: esperienza.
1: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui collaborare, lavorare, te le scegli un po'. Forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
0: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare sta cosa? Ho detto niente di meno, già sto là, insomma,
1: che bello.
0: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare.
1: Però no, forse sì. È stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
0: no, ho capito,
1: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari ecco le forze,
0: come,
1: no?
0: Come.
1: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme.
0: Sì,
1: è come
0: sì,
1: ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano, e non solo, poi vi farò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire, e io disse: facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo, in realtà era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal Da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal Da Vinci
0: e basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine, se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte,
1: no,
0: per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato, e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura, cioè, mio padre era un disegnatore, cioè, capivo, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte, si respirava arte.
1: Sì, si respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, leggeva, quindi...
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, che... ognuno di noi viveva... una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero, sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso sei trovato nei matrimoni. Come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, e io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa, e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui e questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, e questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo, e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di accettato. Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore, o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa arriva. Fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia stories in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritrovare il
1: così,
0: piano.
1: Così deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, l'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: È un oggetto inventato 300 anni fa,
0: stupendo,
1: ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi si vede un pianoforte a muro, andava dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande, a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo... No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono un...
0: Davvero?
1: E allora quando tu dici ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi, devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: conservatorio, sì, queste cose qua.
1: Io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande, tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto,
1: con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, non lo farei nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, e vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo, ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, dice la noce.
0: Da motiemba, cade spurtoso. E invece quella dalle e dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle e dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, ma no, non la
1: con rispettivo di
0: del pappice.
1: La motivo che dici.
0: Infatti è così, è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo, perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo.
1: Sì, e c'era, mi ricordo sta canzone, e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, una canzone che dice noi sim tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magna, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone. Non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora un po', al liceo era già finita, hai capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: di nuovo,
1: sì,
0: la,
1: di nuovo, sì.
0: La voglia di vivere per bene,
1: sono
0: proprio
1: i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo
0: per,
1: c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sopra.
1: Sì, sì, sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu
1: nonostante
0: che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia,
1: che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere diciamo, questa prelibatezza,
1: questa
0: napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te, ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto? Se hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, non so, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così
1: che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era una voce suona,
1: dava la voce di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea, è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: vero,
1: questo è vero, e poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente.
0: Bellissimo, bellissimo, un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento
1: poi,
0: proprio completamente.
1: Le rondini, cioè era un'altra Napoli.
0: Un quadro.
1: Esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato,
1: sì, anzi hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Tu, cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che è, sì, compositore, con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top.
1: Sì, ma quella
0: dipende,
1: è la cosa,
0: anche il mio stato d'animo in quel giorno, com'è,
1: sì,
0: capito?
1: A volte senti anche un pezzo, questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che c'è un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po' diciamo molto napolegno, ma però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no,
0: guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse
0: sono, cioè, come se si
1: prendessero, per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre città.
0: Esatto.
1: Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradiva, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: come non amarti se ti ho dentro queste ossa, come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica, pensa, questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui, allora poi dobbiamo capire sta cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Anì? Il pizzicagnolo?
0: No, vabbè!
1: Mi disse questa cosa, io rimasi così.
0: Cioè, l'ha detto così, come
1: sì, sì, ma perché lui doveva riscontare. Esatto, doveva riscontare. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione, allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Anì? Che devi essere un miele?
0: Ah, mamma, che bello! Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava
1: sì,
0: vero, anche se mi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare sì, che è veramente sì, così, sì. Perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella che
1: ti giuro un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con questa marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato
0: vero.
1: Sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, che l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica, sembra uno, invece no, ognuno ha un linguaggio. Lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia,
1: accorto di mille lacune che posso avere per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Poi soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
1: sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione,
1: con me stesso,
0: esatto,
1: cioè io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè, capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
0: mamma
1: su questa
0: mia
1: cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì.
1: Ma la devo dire.
0: Sì, cioè, no, no. Se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio, poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma no, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, tanta per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: esatto.
0: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non bolle niente.
0: No,
1: la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Beppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che ti magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti invece, esatto, ti devi solo accompagnare ma non la devi notare,
0: straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, sì. Sì, perché va alimentato, no? la mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: un
0: che
1: bacio,
0: onore,
1: un
0: in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: a tutti.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre di

ci chiamiamo belli. Esciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili.

che bisogno di, perché ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più blu.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati, siamo pronti per questa nuova ora di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi martedì 20 gennaio 2026. Come state? Come prosegue questa settimana? Ma soprattutto la domanda più importante è: siete influenzati oppure no? Perché ultimamente con chi parla sembra che il topic principale sia l'influenza. Comunque, a parte gli scherzi, è un periodo sicuramente molto intenso dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche dello studio, perché siamo nel clou della sessione invernale di esami. Anzi, colgo l'occasione per augurare buona fortuna, in bocca al lupo a tutti coloro che devono affrontare gli esami all'università in questo periodo, in questa settimana, in questi giorni. Forza e coraggio. E tra l'altro ieri è stato anche il Blue Monday, cioè il giorno più triste dell'anno. Noi non ne abbiamo parlato, a parte perché ne parlano tutti quanti, ma poi perché già siamo circondati da troppe negatività, da tante catastrofi, tragedie che succedono in Italia, in giro per il mondo. Quindi parliamo di musica, che è meglio, che è l'argomento principale di questo programma. Come ben sapete, parliamo di musica soprattutto urban, quindi rap, hip hop, ma anche indie, cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. E poi ci sono le solite rubriche, e oggi, come ogni martedì, c'è la solita rubrica sul cinema. Parleremo ovviamente di Zalone, di Sorrentino, di box office e tanto altro. Ma prima parliamo di altre notizie dal mondo musicale. Partiamo come sempre da Napoli, continua il dominio di Giulietta in classifica, poi ci spostiamo a sud parlando di Kid Yugi, poi parliamo di concerti Brescia, Getama, Emiskill e tanti altri. Insomma, anche oggi la scaletta è veramente piena, anche quella musicale, e io direi di partire con la musica. Lo facciamo con Leo Pesci e Greg Rega.

serviva un po' di groove napoletano per iniziare col piede giusto l'ora di oggi di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato un singolo di Leo Pesci featuring Greg Rega che si chiama Sei Vostuta Otto, un modo di dire che hanno coniato questi artisti, molto curioso e simpatico. Complimenti a Leo per l'ultimo album di cui abbiamo largamente parlato, che si chiama Unsapiens, un disco che settimana dopo settimana, mese dopo mese, sta ottenendo anche parecchio riscontro tra altri artisti della scena che ne parlano molto bene. E poi questo è il tipico album che possiamo trovare in quei video sui social, tra i reel oppure su TikTok, in cui ci consigliano degli album che magari sono un po' meno ascoltati dei dischi che sono mainstream oppure più popolari e quindi più conosciuti al pubblico. Quindi complimenti a Leo e ovviamente complimenti anche a Greg per la bellissima voce, per la carriera da solista e per la carriera che invece fa accompagnando Clementino sui palchi di tutta quanta Italia. Ovviamente anche con le news partiamo da Napoli e parliamo di un album che invece ha avuto un'eco mediatica eccezionale, un disco apprezzato di un artista stimato da tutta la scena musicale napoletana e italiana. Parlo ovviamente di Juelier, perché continua il dominio dei brani di Tutto è Possibile all'interno delle classifiche italiane. In tanti si aspettavano che dopo l'hype del primo giorno, del secondo giorno, comunque questi pezzi scendessero in classifica, e invece no, occupano ancora praticamente tutte, quasi tutte le prime 16 posizioni dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming. Sono scesi diversi brani come Sonnambulo, Desiderio, A Napoli non piove, Pop Force, che ora risulta essere quello dell'album meno ascoltato in generale. Questi brani sono stati sostituiti in classifica dalle hit che trovavamo prima dell'uscita del disco di Juelier, quindi L'amore non mi basta di Emma, Push It di Kid Yugi e Anna, End of Beginning di Joe, Donne ricche, l'acoustic version di Tony Pitoni, mentre le prime 11 posizioni della classifica sono occupate ancora da 11 brani estratti appunto da questo album di Emanuele. All'undicesimo posto c'è Fotografia, al decimo Canzone d'amore, al nono Tutto è possibile fit Pino Daniele, poi c'è Phantom, poi Un'ora, al sesto Un ricco e un povero, al quinto Stelle, al quarto Facile facile, una hit rap che fu anche spoilerata da Juelier, che sta ottenendo veramente un sacco di streaming e sta quasi ai livelli dei pezzi con i fit. Al terzo posto c'è Olé fit Kid Yugi, al secondo Arcobaleno, e al primo posto c'è Due giorni di fila fit Sfera e Anna. Abbiamo detto che questi sono due pesi massimi degli streaming in Italia, quindi sono difficili da superare in classifica, anche se pian piano il pezzo con Anuel è partito debuttando al quarto posto e ora sta al secondo, probabilmente potrebbe anche arrivare al primo posto. Ascoltiamo una delle canzoni che è andata più virale sui social di questo disco, e cioè Un'ora.

0: Comunque l'abbiamo detto anche nella puntata di venerdì, quando abbiamo commentato questo album Tutto è possibile, ma lo ripeto anche adesso: complimenti ai produttori, a Sottomarino, a Poison Beats, a Young Snap e a tutti coloro che hanno lavorato alle strumentali, alle produzioni di questo disco, perché hanno saputo creare dei tappeti e delle atmosfere perfette per Joelero. In questo caso abbiamo ascoltato un pezzo che, come dicevo anche venerdì, ha questa vibe Vice City, G-Funk, ci teletrasporta con la mente e con la fantasia direttamente in America, sulle coste magari californiane. Abbiamo ascoltato un'ora di Joelero su Rai Retro Life Napoli, un brano ovviamente estratto da Tutto è possibile, un pezzo che continua a salire in classifica. Parliamo di un amico e collega di Joelero della scena, e cioè Kid Yugi. Joelero, tra l'altro, in un'intervista recente ha detto che si assomigliano tanto i due, perché non lo fanno tanto per soldi quanto per senso di appartenenza, per rivincita, hanno la stessa fame e poi si divertono entrambi quando stanno in studio, una cosa comunque non scontata per tanti artisti. Comunque Kid Yugi si prepara anche lui al release del suo nuovo album, che si chiama Anche gli eroi muoiono, che uscirà il 30 di gennaio. Mancano sempre meno giorni, ancora però non sappiamo dettagli circa la tracklist e i featuring. Sappiamo che questo progetto è anticipato da due brani, che sono Berserker il primo e Push It featuring Anna il secondo, che tra l'altro abbiamo nominato anche prima perché sta andando benissimo nelle piattaforme digitali di streaming, ma non sappiamo per ora ancora nient'altro. Sono 16 brani, 2 già editi, quindi 14 inediti quando uscirà il disco. Speriamo che possa regalarci qualche altra notizia Yugi, magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ma ha regalato ai suoi fan una sorta di documentario che descrive e narra un po' il percorso che ha fatto Yugi dalla nascita praticamente fino a diventare un rapper affermato della scena. Ha pubblicato questo documentario in cui ci sono anche le testimonianze di tanti altri artisti, suoi amici, colleghi della scena, tra cui anche Tedua, che ha confessato il fatto di essere stato subito colpito, subito preso dalla musica di Kid Yugi. Tanto è vero che ha deciso di chiamarlo, quando non era ancora un nome grandissimo, per il feat in Paradiso Artificiale, un pezzo che andò benissimo, l'ultimo album dei record di Tedua, che tra l'altro è molto vicino al disco di Diamante. Questo nuovo album di Yugi arriva dopo l'enorme successo del suo praticamente secondo album ufficiale, che è I Nomi del Diavolo, di cui uscita la Deluxe Edition Tutti i Nomi del Diavolo, e ovviamente c'è un'aspettativa enorme. Facendo un piccolo parallelismo con Joelero, diciamo che questo è il Dio lo sa di Joelero, cioè è l'album che arriva dopo il grande successo che per Joelero è stato Il coraggio dei bambini, mentre per Kid Yugi appunto è stato I Nomi del Diavolo. Vedremo se questo album rispetterà le alte aspettative.
1: Io non sto niente, vedo niente, sono l'omertà, un ex angelo qualsiasi corrotto da impurità, la voce diventa ragione, io divento un'entità, divento acidi a gola.

me. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. No, no. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: confusione poi non svanirà.
1: Ex Angelo di Kid Yugi e Sfere Basta, un singolo estratto dai Nomi del Diavolo, l'ultimo album di Yugi, in attesa del nuovo progetto che verrà rilasciato ufficialmente il 30 di gennaio. Comunque, mentre ascoltavo questa canzone stavo pensando a una cosa. Non so se ricordate, qualche giorno fa vi ho regalato una formula matematica che era Sanremo X compreso tra un mese e mezzo. Cioè manca praticamente poco più di un mese, ma poco meno di un mese e mezzo al Festival di Sanremo. Ecco, ho pensato a un'altra formula, che è una proporzione, e cioè anche Gli Eroi Muoiono, il nuovo album di Kid Yugi, sta a Kid Yugi come Dio lo sa sta a Juelier. Questo può riassumere il ragionamento che facevamo prima, perché abbiamo confrontato un po', insomma, le carriere di Yugi e Juelier. Questa l'ho pensata veramente. Comunque proseguiamo con la musica e poi parliamo di un po' di tour e concerti in giro per l'Italia.

Abbiamo ascoltato Gabriele Esposito con Che Lalla su Rai Radio Rev Napoli. Allora, abbiamo abbondantemente superato la metà del mese di gennaio, il che significa che si avvicinano sempre di più i tour primaverili e ovviamente i tour estivi nelle grandi location, negli stadi, nei festival, chi più ne ha più ne metta. E avvicinandosi, insomma, i tour primaverili che si fanno solitamente quasi sempre nei luoghi al chiuso, iniziano anche ad arrivare gli annunci di alcuni artisti molto grossi della scena. Tra i tanti c'è anche Mischilla, che qualche giorno fa ha annunciato le date del suo tour nonostante qualche polemica post annuncio, polemica di cui vi parlerò tra poco. Ha annunciato queste date: il 2 maggio si esibirà a Torino, il 3 maggio a Padova, il 7 a Firenze, l'8 a Roma, il 9 a Senigallia, il 12 a Bologna e il 15 a Milano per il suo Club Tour 2026, quindi nei club e non nei palazzetti oppure in strutture più grandi. La prima cosa che ho notato, ed è anche quella che ha fatto sorgere il naso a tanti fan di Mischilla, è che non ci siano effettivamente date al sud Italia, ma solo al centro e al nord Italia. Lui ha risposto nelle storie a questa domanda che gli è stata fatta in un box domande che appunto ha messo nelle storie su Instagram. Ha scritto: personalmente ho chiesto di inserire alcune date al sud, ma mi è stato risposto che per il tipo di tour che ho scelto non c'erano location idonee, quindi fondamentalmente non ha trovato delle location che potessero soddisfare ciò che vuole portare in tour, in questo club tour. Ed è sicuramente un peccato per tutti i fan di Mischilla che al sud appunto lo aspettavano per cantare insieme a lui ai concerti. Abbiamo più volte parlato di quanto effettivamente a volte sia poco considerato il sud Italia da parte di alcuni artisti, soprattutto artisti internazionali, ma anche a volte succede per gli artisti italiani. Ecco, in questo caso Mischilla ci ha tenuto a specificare il fatto che ha personalmente chiesto di avere delle date nel mezzogiorno. Sempre nelle storie su Instagram ha risposto anche alla domanda che gli hanno fatto riguardo i club, cioè come mai i club e non magari i forum oppure delle strutture più grandi. Lui ha detto che la dimensione del club è sempre la sua preferita, la sente come una cosa più hip hop in cui si vive meglio il concerto che ha intenzione di fare. Tra poco parliamo di altri tour che sono stati annunciati, questa volta per l'Europa, quindi non c'è il rischio di non andare al sud Italia. Ascoltiamo prima i Mischilla con un singolo estratto da Musica Triste, il suo nuovo album, Ambra, featuring Tedua.

0: sembra.
1: Una grande urban hit che tra l'altro sta andando molto bene anche nelle classifiche radiofoniche tra i brani appunto urban maggiormente passati dalle radio in questi ultimi giorni. Abbiamo ascoltato Ambra di Emis Killa featuring Tedo, un singolo estratto da Musica Triste, l'ultimo album di Emis che abbiamo ovviamente ascoltato e commentato insieme in questo programma, un disco molto rap in cui ci sono delle tracce molto apprezzate, tra cui proprio la title track. Addirittura Lazza, quando uscì il disco, scrisse nelle stories o nei commenti, non ricordo, questo è uno dei brani che avrei voluto scrivere io, talmente che ha sentito suo appunto questo pezzo di Emis Killa. Parlavamo del tour di Emis e della piccola polemica per il fatto che non ci sono date al sud Italia in questo Club Tour 2026. Parliamo di altri artisti che invece hanno annunciato e faranno tour europei nelle prossime settimane. Tra pochissimo ad esempio inizierà l'European Full Band Tour di Kedama 126. Il 25 gennaio si esibirà a Zurigo, il 26 a Barcellona, il 27 ad Amsterdam, il 28 a Londra e il 29 gennaio a Berlino, un altro importante traguardo per Kedama che fa il suo primo tour europeo. Kedama con quest'ultimo album ha messo al centro gli strumenti suonati con delle ispirazioni molto cantautorali che si rifanno alla canzone romana, quindi sicuramente anche i concerti sono cambiati, così come è cambiata un po' la sua musica ultimamente. Tra poco parliamo di un altro artista che ha annunciato un tour europeo, ascoltiamo prima proprio Kedama con un singolo estratto da 33, il suo ultimo disco.

A proposito di concerti, a proposito di tour europei, anche Brescia ha annunciato 3 date europee per aprile 2026. Il 12 aprile si esibirà a Parigi, il 14 a Londra, il 15 aprile a Barcellona, quindi un altro risultato molto importante per il rapper e cantautore genovese, ma questo risultato si affianca a un altro bellissimo risultato nella sua Genova, perché è arrivato il terzo sold out nel Porto Antico. 1, 3 e 4 luglio 2026 sono sold out, è rimasta un'unica data praticamente per il 5 luglio 26 nella sua città a Genova. Porterà nello spettacolo ovviamente in particolar modo Mediterraneo, il suo ultimo album, ma ovviamente riserverà anche qualche momento a dischi, brani, singoli che hanno fatto la storia della sua discografia e che fanno parte dei progetti precedenti di Brescia, a cui il suo pubblico è molto legato. Chiudiamo il discorso per oggi sui concerti e tra poco apriamo la solita rubrica del martedì sul cinema.

La title track dell'ultimo album di Tropico, abbiamo ascoltato Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso su Rai Radio Rave Napoli. Continua all'ora di oggi, martedì 20 gennaio, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di musica, del dominio che continua di Juelier in classifica, di Kid Yugi e del prossimo album del rapper pugliese in uscita a fine mese, e poi abbiamo parlato di concerti e tour, in particolar modo dei tour di Emiskill, Ketama e Brescia. Ora è giunto il momento della rubrica sul cinema solita di ogni martedì. Ovviamente parleremo della notizia che ha riempito giornali, telegiornali, radiogiornali, e cioè il fatto che Checco Zalone ha superato e ha rotto ogni record. Poi parleremo anche della grazia di Paolo Sorrentino, ma prima però, come facciamo ogni settimana, diamo uno sguardo alle prime 10 posizioni del box office, quindi dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. A decimo posto c'è Zootropolis 2, che nonostante sia uscito da un bel po' di tempo, praticamente da fine novembre, continua a incassare più di 235.000 euro ogni fine settimana. Al nono posto c'è SpongeBob un'avventura da pirati, all'ottavo posto c'è 28 anni dopo, che debutta molto bene con più di 362.000 euro incassati solo nell'ultimo weekend. Al settimo posto c'è No Other Choice, Non c'è altra scelta, un film molto apprezzato che segue la storia di Yu Mansu, questo esperto nella produzione di carta con 25 anni di carriera alle spalle, che sembra avere una vita perfetta fin quando questo apparente equilibrio si spezza all'improvviso. Un film, come dicevo, molto apprezzato e che ha ottenuto anche molti premi in giro per il mondo. Al sesto posto c'è Una di famiglia, l'ultima pellicola con Sydney Sweeney, mentre al quinto posto c'è Norimberga, che continua il suo successo, ha incassato da quando è uscito quasi 8 milioni di euro e nell'ultimo fine settimana ha incassato più di 572.000 euro. Un film che parla di un evento storico per il diritto internazionale, cioè quello del processo di Norimberga. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima Noyz Narcos. La vita.

0: Lacrime e sorrisi di Noiz. Siamo all'interno della rubrica solita di ogni martedì sul cinema. Non vi preoccupate, voglio che tra poco parliamo di Buen Camino di Checco Zalone. Stiamo prima scoprendo quali sono tutti i film che compongono un po' la classifica del box office di quest'altra settimana, quindi i film più visti nelle sale in questi ultimi giorni. Abbiamo visto prima dal decimo al quinto posto. Ci sono film che resistono, film che hanno debuttato molto bene e anche film che in qualche modo sono stati protagonisti durante queste settimane di Natale, tra cui Norimberga, un bellissimo film con un cast tra l'altro eccezionale, c'è Russell Crowe, c'è Rami Malek. Eravamo arrivati proprio al quinto posto, occupato da Norimberga. Al quarto posto c'è un altro film italiano che si chiama Prendiamoci una pausa, anche questo uscito il 15 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, e durante questo primo weekend incassa più di 673.000 euro, quindi ha debuttato veramente molto bene. Un film con Marco Giallini, Claudia Girini, Paolo Calabresi, e racconta la storia di queste tre coppie di tre età diverse che hanno preso un'unica decisione, e cioè prendersi appunto una pausa di riflessione, così come si chiama il film. Al terzo posto c'è Avatar Fuoco e Cenere, che è stato superato questa settimana da La Grazia di Paolo Sorrentino, che ha debuttato al secondo posto, un film che tra poco approfondiremo e di cui abbiamo tanto parlato, mentre al primo posto c'è, come ben sapete, insomma, Buen Camino di Checco Zalone, che ha incassato in totale più di 70 milioni di euro da quando è uscito, e cioè dal 25 dicembre, dal giorno di Natale. Record su record, e tra poco approfondiamo proprio questi record superati da Checco.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita.

0: ammazzate e volevamo scappare.
1: Il singolo con cui quest'anno Dedè ha partecipato a Sanremo Giovani, abbiamo ascoltato Doi Creature su Rai Retro Drive Napoli. Allora siamo all'interno della rubrica sul cinema del martedì. Dopo aver parlato del box office, dopo aver scoperto i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, approfondiamo un attimo la pellicola al primo posto, che ovviamente è Buen Camino di Checco Zalone. Perché non so se lo sapete, ma penso proprio di sì, ovviamente sono ironico, ma Checco Zalone ha superato tutti i record e con 68.823.069 euro in soli 24 giorni di programmazione ha battuto il primato di Avatar ed è diventato il film con il maggiore incasso di sempre in Italia. Ha battuto sia Avatar che se stesso, perché al secondo posto nella classifica prima di Buen Camino c'era Quo Vado, che è un altro film di Checco, nonché da tanti considerato forse il film migliore che Zalone abbia mai fatto. Vedremo anche come maturerà nel tempo e come verrà ricordato Buen Camino, perché a giudicare dei risultati direi che è stato comunque un film parecchio apprezzato e il passaparola ha funzionato molto per questo film. In tanti sono andati a vederlo e l'hanno consigliato agli amici, ai familiari, cugini, zio, amico, compagno di classe, compagno di università, collega al lavoro, eccetera eccetera. È diventato un vero e proprio fenomeno culturale e anche i social hanno dato una spinta molto importante a questo film. Stiamo facendo una piccola cronostoria della pellicola. A Natale ha vinto lui, cioè nelle sale c'era praticamente uno stacco eccezionale tra Buen Camino e gli altri film. A Santo Stefano il 26 dicembre idem est, stessa cosa, anzi i numeri sono addirittura aumentati, e la stessa cosa anche a Capodanno, è stato protagonista assoluto, il primo gennaio ha incassato oltre 5 milioni di euro, avvicinandosi sempre di più al record che appunto ha conquistato negli scorsi giorni. Le presenze in totale sono state 8.562.320 nelle sale, per ora ovviamente sono dati che sicuramente saliranno, perché credo che dato il successo stia nelle sale ancora per un bel po'. Ovviamente ci sono lette tantissime critiche sui social, voglio sapere anche cosa ne pensate in merito a questo record e a questo film di Checco Zalone, anche se in realtà ne abbiamo già parlato durante le scorse settimane. Tra poco parliamo invece della Grazia di Sorrentino.

Gali Fit J-Lord Liberato con Chiagni Ancora. Parlavamo di Checco Zalone e del grande successo di Buen Camino. Ecco, c'è un regista italiano che ha detto: probabilmente non saprei come gestire tutto questo successo se ovviamente capitasse per un mio film. Parlo ovviamente di Paolo Sorrentino, che da pochissimo ha fatto uscire nelle sale il suo ultimo film, appunto, che si chiama La Grazia, uscito il 15 di gennaio. Un film che vede come protagonista Tony Servillo, che tra l'altro ha vinto anche il premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Venezia 2025, perché questo film è stato presentato ufficialmente appunto al Festival di Venezia. Servillo interpreta un Presidente della Repubblica che alla fine del suo mandato si trova a dover decidere riguardo due delicate richieste di grazia, veri e propri dilemmi morali che si intersecano con la sua vita privata e con gli altri personaggi della storia. Ci sono attori eccezionali, c'è appunto Tony Servillo, c'è Anna Ferzetti, c'è Orlando Cinque, c'è Emilia Marigliano, c'è Massimo Venturiello, insomma un cast d'eccezione. Visto che parliamo di musica, però, dobbiamo anche citare un altro attore che fa un piccolo cameo all'interno di questo film, e cioè Guè. Credo di poter spoilerare questa piccola cosa perché la scena è andata molto virale sui social. Insomma, Guè ha una piccolissima parte all'interno di questo film, fa un piccolo cameo in cui rappa una strofa di Le Bimbe Piangono. Sorrentino ha detto di aver conosciuto Guè alla prima di Partenope, il suo precedente film di cui abbiamo parlato tantissimo, e di aver trovato molte cose in comune appunto con Guè, fino a farlo partecipare effettivamente al suo successivo film, e cioè La Grazia, un film che ha convinto anche i non sorrentiniani, cioè ha convinto anche coloro che magari non apprezzano particolarmente le pellicole di Sorrentino. Quindi lo percepisco come un po' meno divisivo rispetto al precedente, cioè a Partenope. Ovviamente voglio sempre sapere la vostra, ci potete scrivere sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la...

Sono quasi le 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, martedì 20 gennaio di Around the Naples con Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato ancora di Geolier perché continua a dominare le classifiche in Italia con i pezzi del suo album Tutto è Possibile. Abbiamo parlato di Kid Yugi, un amico e collega della scena tra l'altro di Geolier, che dropperà l'album il 30 di gennaio. E poi abbiamo parlato di un po' di concerti e tour che sono stati annunciati: Brescia, Gaetama e Mischilla. Poi, come ogni martedì, c'è stata la solita rubrica sul cinema, in cui abbiamo scoperto i film più visti di questa settimana in Italia, insomma il box office dominato da Checco Zalone. Abbiamo parlato anche di Buen Camino di Checco Zalone, del fatto che ha superato il record di incassi della storia del cinema in Italia, e poi abbiamo parlato della grazia di Paolo Sorrentino e anche di questo piccolo cameo che ha fatto Guè in questo film. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiuto.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sento brontolare il tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto. Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla E puntato D puntato M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un'originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e una nomination ai Team Music Awards. La loro storia è molto interessante, restate con noi per ascoltarla. Sandro Bello e Antonio Crescentini, Unicamente.
4: Prométeme que antes de dormirte alguna vez, no todas las noches, te enamorarás, poco mucho no te confío.

0: tutti.
1: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino in provincia di Salerno.
2: Esatto.
1: E invece Antonio tu da Cerra.
0: Giusto, giustissimo.
1: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Direct Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
0: Siamo noi felicissimi
2: e onoratissimi
0: soprattutto in tua compagnia.
1: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
0: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi...
1: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
0: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
2: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
0: Esatto. E quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza. E quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati. Abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
1: Questo dove?
2: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
0: Infatti io dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
1: quindi
0: ci
1: era tutto perfetto.
0: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome, ci presentiamo come un duo e scegliemmo Unica trattino Mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Promettemi, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
1: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
2: io
1: tu?
2: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
1: E quindi l'idea di fare questa promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
2: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
0: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
1: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
0: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
1: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì, come ognuna gli ricorda un momento diverso, a seconda dei momenti della vita uno, sì, preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto Unicamente, in realtà a completare il nome c'è una sigla, E puntato, D puntato, M puntato.
0: Che non è il genere musicale.

0: musicale.
1: Non è genere musica elettronica, purtroppo, no.
2: Possiamo dirlo?
3: Sì, dai, ormai facciamo.
1: È sdoganato.
3: Sdoganato, sono zanichelli.
2: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a dire, insomma, gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti una volta proprio nello stesso momento. Abbiamo detto proprio, sei un empatico di merda. Quindi... ce lo siamo detti nello stesso momento e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto perché poi, cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
3: Meglio unicamente.

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Baco Las Estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. In stile reggaeton, che si zalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa. Nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa, però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica, si vede anche dal video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las Estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internosse, sai, poche persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esplosa. Quindi, ops.
0: Eravate ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è. Però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche, appunto, è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia. Ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo. Quando uno è ironico, in realtà scherzando, mostra il fianco,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: dire.
2: Sì, giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o relazioni? Lo vedete come forza, o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco,
1: come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che c'è intorno. È un poco come la medianità.
1: Diciamo che io ho imparato col tempo, e soprattutto nell'ultimo periodo, a creare proprio una sorta di scudo intorno a questa spugna, perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male, sia fisicamente che mentalmente, perché ero sempre lì pronto ad ascoltare, però poi devi crearti uno scudo, perché assorbi, e poi questa spugna diventa bella impregnata, si può dire, pesantuccia, e quindi in un certo senso. Però poi, ecco, come nel nostro caso, a volte è un punto a nostro favore, perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
0: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
0: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera: le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno, ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene, a volte bisogna creare uno scopo. Anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai, o ti sminuiscono per quello che fai, quando sei empatico assorbi anche quella negatività, e quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
0: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
1: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico e che sì, vabbè dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli e invece no,
0: era tutto vero,
1: cioè praticamente avevamo questi gioielli maschili, sta bigiotteria di questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles.
1: Che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo mamma è possibile sta roba, ma è sicuro, ma è davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici ma è successo davvero.
0: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, è come dire sotto questa buona stella, quelle stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
1: Magari sì, magari.
2: Sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era Omare e tu, famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitarli li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con gli Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, Omare e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Mariana Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose
2: da soli. Ma in questo video è successo di tutto. Per farti capire, è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
3: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
2: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era la trepidante attesa.
2: Però
1: quindi
2: diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti, e la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
3: Sì, poi
1: io so che poi l'ha apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
3: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando l'abbiamo cantata la prima volta e l'avevamo registrata era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano è un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo perché non provare a contattare Grandi Aniello? Innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Grandi Aniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato. Lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta. E la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite. E questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di aver avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
1: Cassetti aperti.
0: Cassetti aperti.
1: Cassetti
0: e non contare prima di parlare.
1: Decidi la tua vita e non farti più fregare.

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettate, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati. Quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, no? L'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa, ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni, prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Hillman, il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come dicevamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare.
1: Cioè, soprattutto certo, gli errori insegnano e segnano.
2: E quindi segnano, esatto. E fanno parte del nostro cammino anche gli errori, ci servono per crescere. Quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia. Meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi di non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip, forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: no? Un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo. E questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso
1: ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito, lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua, la gente che cosa pensa? Perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli unicamente erano con Petè, un brano che ha vinto ben due festival,
1: sì,
0: la Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli, un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
2: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un poco sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché se per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
2: Sì, a volte sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano, lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella, per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente indescrivibile.
0: Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
2: Sì, siamo...
1: successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campana a Sanremo e il premio Franco Battiato.
1: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival O Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio a Sanremo, avevamo vinto, e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi evacuato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti, e poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
1: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
2: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
2: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio?
2: Vai,
0: Antonio.
1: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici.

0: Abbiamo iniziato a scrivere, in realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in piena, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
2: Ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo. Il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
1: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli Unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a diretta live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
0: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani, come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, appunto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano. Le feci un video reaction, che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso. Dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Cantanapoli, che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio. Quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione. E lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale. Vinse oltre a vincere Lo Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Cantanapoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi. D'improvviso mia madre finisce in ospedale. Pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo. E purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuto a mancare. Motivo per il quale.
1: Mi dispiace moltissimo.
0: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare. Nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci. Ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Cantanapoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera. Ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba. Sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei. E soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi, ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto ancora ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci e...
1: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di

0: di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
1: Viva,
0: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album?
2: Sì. Sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' una scatola di cioccolatini assortiti.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo, ed è giusto così anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto,
0: la giornata di ognuno è molto
1: non
0: sfaccettata,
1: non è giusto accontentare
0: quindi
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album
1: sarà legato
2: a quella parola.
0: Sì. Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
1: Grazie.
0: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente e si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te, Francesca.
2: Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano di In Tasta Vita.

0: prometas tomar é pode fazer-se como pequena água.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
4: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: A matematica 1 più 1 fa 2, non fa mai 3. Quindi su quello non si discute. Poi accetto che sono allenato di scarso, che le squadre mie hanno fatto schifo, tutto quello che ho, accetto tutto, perché fa parte della critica. Però sui numeri non si può discutere.
1: Ben trovati a tutti, benvenuti da Antonello Perillo ad una nuova puntata delle Note Azzurrissime. L'attesa è finita, dopo settimane di indiscrezioni, sussurri, conferme mai arrivate e una tifoseria intera con il fiato sospeso, adesso c'è anche il sigillo ufficiale. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Una scelta importante, molto importante. Un tecnico che porta con sé grande esperienza internazionale e 6 scudetti, tante coppe, 2 finali di Champions League e una mentalità vincente costruita in decenni di calcio ad altissimo livello. Da Livorno al grande calcio, passando per Milano e Torino fino all'approdo adesso all'ombra del Vesuvio. Allegri raccoglie un'eredità pesante, quella di una squadra che negli ultimi anni ha saputo conquistare l'Italia, prima con Luciano Spalletti, poi con Antonio Conte, e che ora vuole aprire un nuovo ciclo con l'ambizione di restare ai vertici e di provare a diventare protagonista finalmente anche in Europa. Napoli, come sempre, si divide, discute, sogna. C'è chi guarda con entusiasmo all'arrivo di un allenatore pragmatico e vincente, chi invece si interroga su come il suo calcio si possa sposare con la tradizione offensiva e spettacolare che il popolo azzurro ha sempre tanto amato. Ma una cosa è certa: quando arriva uno come Massimiliano Allegri, nulla passa inosservato. E allora in questa puntata delle Note Azzurrissime analizzeremo cosa può cambiare per il Napoli, quali saranno le prime scelte del nuovo tecnico, il modulo più adatto a una rosa ricca di talento e le strategie di mercato che accompagneranno l'inizio di questa nuova avventura. Perché da oggi non si parla più di indiscrezioni o di attese. Da oggi comincia ufficialmente l'era Allegri.

0: Per dirla alla Pino Daniele, ora c'è una canzone nuova, si volta pagina. Puntando su Allegri come erede di Antonio Conte, il Napoli compie una scelta precisa: affidarsi ad un allenatore di grandissima esperienza, uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano degli ultimi decenni. Un allenatore abituato a gestire la pressione delle grandi piazze, a vincere campionati e a competere ai massimi livelli europei. Non un rivoluzionario del gioco, ma un uomo che conosce come pochi l'arte di portare a casa il risultato, il famoso profeta delle vittorie di corto muso. Può piacere o meno il suo modo di fare calcio, che regala poco allo spettacolo, ma Allegri ha un curriculum davvero di assoluto rispetto. La scelta di Allegri rappresenta anche un segnale di rinnovata ambizione per il Napoli. Dopo aver conquistato il quarto scudetto con Antonio Conte, De Laurentiis non sembra assolutamente intenzionato a ridimensionare il progetto, anzi l'obiettivo resta quello di mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano, ma di renderlo più competitivo anche in Champions League. Una scelta comunque nel segno della continuità, spiega Fabrizio Cappella, vice caporedattore della Tiggere Campania, grande firma della RAI.
1: L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli si inquadra, secondo me, in un percorso di continuità che Aurelio De Laurentiis ha voluto dare alla sua visione tecnico-tattica della squadra, di quello che sarà il Napoli dei prossimi anni, di quello che è stato negli ultimi anni, con una guida tecnica sempre affidata a allenatori con un palmarès importante, con una grande personalità, cominciare da Spalletti per passare poi a Conte, e soprattutto con una mentalità vincente. Allegri non è visto bene sicuramente. Se si va in giro a fare un sondaggio grezzo, così semplice, a chiedere tra la gente a quanti piaccia il tecnico toscano, sicuramente ci sarebbe una percentuale bassissima. Eppure De Laurentiis lo ha voluto fortemente, perché sa di affidarsi a un allenatore che ha nel suo DNA la vittoria. L'ha un po' persa nelle ultime stagioni, forse per colpe non sue, indubbiamente anche con una parte di responsabilità, ma con, come è accaduto per gli altri allenatori, la voglia di riscattarsi e la voglia di rimettersi in gioco. Il tecnico che va ad occupare il posto lasciato libero da Conte, secondo me, avrà bisogno di tempo per entrare nei cuori, semmai ci entrerà, o comunque nell'affetto, nella stima, nell'apprezzamento dei tifosi, ma io credo che basterà poco dal punto di vista dei risultati per convincersi che la scelta è stata fatta in maniera ponderata e non solo perché era il poco o l'unico disponibile sulla piazza rispetto ad altre scelte, perché in altre situazioni De Laurentiis ha voluto anche scommettere, come era stato per esempio nel caso di Sarri, che arrivava da allenatore esordiente in un grande club, e in quel caso ha voluto segnare una svolta con l'arrivo di Sarri, affidando la squadra a quel tipo di allenatore. Stavolta vuole andare invece nel segno della continuità, si affida a un allenatore che in Italia ha vinto tanto, e si affida a un allenatore soprattutto che ha anche una visione internazionale, perché Allegri in Europa è andato spesso molto avanti. Quindi io penso che arriveranno i risultati, arriveranno le vittorie, arriverà probabilmente anche l'affetto della gente, ma è indubbio che la scelta di De Laurentiis non è una scelta a caso e non è una scelta solo per prendere il meno peggio che c'era in circolazione, ma è una scelta voluta, e come tutte le scelte volute da De Laurentiis, alla fine noi assisteremo, secondo me, a una scelta vincente.
0: Era il pensiero di Fabrizio Cappella, che personalmente condivido al 100%. Ma prima di andare avanti, un altro break con un nuovo brano azzurrissimo.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Era Luché con la sua Labirinto, e un labirinto sembra essere in effetti il Napoli in cui si ritrova adesso Allegri, quasi un rebus, tantissimi giocatori in rosa, almeno 36 al momento, senza contare alcuni elementi della primavera che a mio avviso pure meriterebbero di essere valutati con la dovuta attenzione. Naturalmente Allegri trova una squadra diversa da quelle che ha allenato in passato, una rosa ricca di qualità sugli esterni offensivi, con giocatori capaci di saltare l'uomo e creare così superiorità numerica. Sarà molto interessante capire come il tecnico livornese modellerà il suo Napoli, se sceglierà, come credo e spero, il classico 4-3-3 che appartiene alla tradizione azzurra, oppure se proverà a trasferire alcuni dei principi tattici che hanno caratterizzato le sue recenti esperienze alla Juventus e poi al Milan. Allegri si trova dinanzi a un bivio storico molto simile a quello vissuto alla Juventus nel 2014. Ereditare un gruppo abituato a sputare sangue, a viaggiare a mille all'ora, dovendo resettare la testa di calciatori fisicamente provati, in qualche caso anche mentalmente svuotati, ma ancora legati ai dogmi di Antonio Conte. Per quanto mi riguarda, Allegri è un grandissimo allenatore, sicuramente più per il carisma e la gestione della rosa che sotto l'aspetto del bel gioco, ma è comunque un grande allenatore. Ci sono aspetti positivi che voglio evidenziare. Allegri a Napoli può fare molto bene perché è il pompiere ideale per l'ambiente. Laddove Conte ha esasperato le tensioni fino alla rottura finale, Allegri risponde con la sua celebre calma, il profilo perfetto per alleggerire la pressione psicologica sulla rosa e normalizzare uno spogliatoio mentalmente esausto. Poi il cortomuso allegriano è l'antitesi degli schemi fissi. Per carità, a Napoli si amano squadre più votate all'attacco, ma Max con il suo cortomuso ha dimostrato di sapersi adattare alla rosa senza imporre dogmi, una dote fondamentale per gestire i campioni già presenti nell'organico azzurro e valorizzarli senza rivoluzioni traumatiche. Poi la storia è una garanzia, c'è una vera e propria specialità di casa Allegri. Allegri è il tecnico ideale per capitalizzare, ripulire e sfruttare il lavoro fisico e difensivo svolto in precedenza da Antonio Conte, esattamente come dimostrò nel ciclo d'oro di Torino alla Juventus. L'asse di mercato immediato il mister non dovrebbe fare, e sembra che non abbia fatto particolari richieste di mercato. Qualcuno parla di Rabiot, altri parlano di Vlahovic, ma sembra che non ci sia nessuna richiesta vera ed esplicita. Lui è uno che ama sicuramente i grossi nomi, ma in carriera ha sempre dimostrato di saper anche rilanciare giocatori finiti fuori dal giro dei titolari, e a Napoli adesso ce ne sono tanti. Poi non mancano le note negative, i rischi del cortomuso in Campania, perché c'è una forte diffidenza della piazza, ne parlava anche Fabrizio Cappelle, pubblico di Diego Armando Maradona, è storicamente legato al culto del bel gioco, del pressing alto, della dominanza territoriale, e potrebbe digerire a fatica la filosofia conservativa e di gestione posizionale tipica di Allegri. È in parte accaduto anche con l'ultimo Conte, quello degli ultimi mesi, con la difesa a 3 che poi in realtà era una difesa a 5. E poi va anche detto che di fronte a un calcio moderno, lo stiamo vedendo anche ai mondiali, dominato da ritmi forsennati, riaggressione immediata, l'idea di calcio di Allegri rischia di poter essere considerata forse un po' troppo speculativa, soprattutto nelle grandi notti europee, notti europee dove però lui spesso ha fatto bene, tanto bene. Ma queste sono le sue idee di calcio che lo hanno più volte portato ad ottenere grandi risultati. Sentiamo alcune riflessioni di Massimiliano Allegri.
2: Io non sono un amante delle statistiche, dei numeri, però ci sono dei numeri da cui non si può scappare. Negli ultimi 15-16 campionati, credo che c'è stato solo un anno dove il campionato non è stato vinto dalla miglior difesa, che è stato l'anno di Sarri alla Juventus, dove ha preso 43 gol. Quando ero bambino e facevo ancora l'album delle figurine, mi insegnavano, sentivo dire che la differenza di rete è quella che conta, perché credo che è una cosa normale. Se fai una grande squadra, di solito fa da 60-80 gol, se ne prendi 40 non puoi arrivare nei primi 4. a matematica 1 più 1 fa 2, non fa mai 3. Quindi su quello non si discute. Poi accetto che sono un allenatore scarso, che le squadre mie hanno fatto schifo, tutto quello che ho, accetto tutto, perché fa parte della critica. Però sui numeri non si può discutere. Poi voglio spiegare così una cosa, così almeno capisco che... Allora, il cortomuso è semplice. Era rivolto al campionato, sì, lo spiego, va bene? Era rivolto al campionato, quando mi dicevano la Juventus a Ferrari doveva vincere il campionato di 27 milioni di punti. E io ho detto, no, basta vincerlo di un punto, come il cortomuso a Corse Cavalli. Quella roba lì è stata trasformata nelle partite singole. Quindi... è un'opinione, è opinabile, ma non è che non ho detto quella roba lì, è stata travisata e camuffata e rigirata. La visione riflettata, uguale. Io non ho detto la cosa lì, poi mi ci diverto.

senza paura. Gennari, bevi che scura il suo quartiere antico, a tua destina scritta, già quando nasce.

Ogni tormenta tu sei allontana e poi non treme più. Non sa nessuno. Gennari, mo casi più grossi suona ancora. Non perderà speranza.

Era la bellissima Gennarì, splendido brano tratto da Tarabbe, il nuovo album del musicista e compositore Peppe Licciardi. Un'opera profonda, suggestiva, che davvero mi ha molto colpito. Ma dopo questo incantevole brano azzurrissimo torniamo al tema di oggi. Massimiliano Allegri, che sarà presentato in conferenza stampa il 14 luglio nel Teatro San Carlo. L'evento sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube del Calcio Napoli. È la terza volta che per la presentazione dell'allenatore del Napoli viene scelto un luogo simbolo, una location straordinaria che rappresenti la città non sotto l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto sotto quello culturale. Ricorderete la conferenza stampa di Rudy Garcia 3 anni fa, si tenne nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte. Per presentare Antonio Conte invece De Laurentiis 2 anni fa scelse il teatrino di corte del Palazzo Reale di Napoli. Tra le domande che saranno poste al tecnico livornese ce ne saranno sicuramente diverse legate alla sua idea di calcio e su come intenda giocare con la squadra che gli è stata affidata. Tutti associamo Allegri a sistemi di gioco prudenti, difese blindate, al celebre cortomuso, come abbiamo sentito anche in questa puntata. Ma la sua storia, la sua carriera raccontano anche altro. Un allenatore capace di adattarsi ai giocatori che ha a disposizione e di modellare il proprio calcio sulle caratteristiche della rosa. Ed è proprio la composizione dell'attuale organico azzurro a suggerire che Allegri difficilmente rinuncerebbe agli esterni offensivi. Il Napoli dispone infatti di calciatori come David Neres, Alisson Santos, Vergara, Politano, Noah Lang, elementi che danno il meglio partendo larghi e puntando l'uomo. Ci inserisco anche Rao, un giovane che a me piace moltissimo. Per questo motivo il modulo più naturale potrebbe essere il 4-3-3, sistema che consentirebbe di valorizzare il patrimonio tecnico della squadra senza stravolgerne le caratteristiche. In mezzo al campo Allegri potrebbe contare su un mix di qualità e di sostanza. Lobotka, ad esempio, continuerebbe ad essere il punto di riferimento nella costruzione del gioco, c'è per quel ruolo anche Gilmour, mentre McTominay garantirebbe fisicità e inserimenti. E poi davanti a loro un fuoriclasse come Kevin De Bruyne, da recuperare fino in fondo, non viene da una stagione positiva a causa del noto incidente che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, ma De Bruyne potrebbe diventare il vero regista offensivo della squadra, libero di inventare, libero di rifinire. Non va esclusa per questo nemmeno l'ipotesi di un 4-2-3-1 con De Bruyne schierato alle spalle della prima punta e due esterni pronti ad accendersi, una soluzione che consentirebbe a Napoli di schierare contemporaneamente gran parte del proprio talento offensivo. La differenza principale rispetto alla gestione Conte riguarderà probabilmente l'approccio alle partite. Il Napoli di Conte ha costruito i propri successi attraverso intensità, aggressività, pressione costante sui portatori di palla avversari. Con Allegri si vedrà verosimilmente una squadra più attenta agli equilibri, meno votata al pressing esasperato e più capace però di leggere i diversi momenti della gara. Questo non significa un Napoli meno ambizioso, piuttosto una squadra più pragmatica, capace di alternare fasi di dominio a momenti di gestione, senza rinunciare alla qualità dei propri uomini migliori. La vera sfida sarà proprio questa, coniugare il pragmatismo di Allegri con il talento offensivo di una rosa che è stata costruita negli anni per creare gioco e spettacolo. Se l'operazione dovesse riuscire, il Napoli potrebbe perdere qualcosa in termini di aggressività, ma guadagnare in cinismo, maturità, capacità di gestire le grandi sfide. Ma attenzione al mercato. Il Napoli non ha ancora una identità ben definita. Ho detto prima che sono almeno 36 giocatori attualmente in organico, più alcuni interessanti prodotti della primavera. E per questo motivo più volte sottolineato nelle scorse puntate delle note azzurrissime che bisogna pazientare. Il Napoli non ha alcuna fretta di chiudere le prime operazioni di mercato, deve prima capire chi resta e chi se ne va. Saranno decisivi i ritiri di Di Maro e Casteldisangro per consentire a Massimiliano Allegri di valutare caratteristiche e attitudini di tanti elementi rientrati dai prestiti. Ma saranno decisive anche le eventuali richieste di altri club per alcuni giocatori
Pastori Azzurri. Il mercato ha le sue regole, i suoi tempi, i suoi colpi di scena che possono modificare anche in un attimo il volto di una squadra. Ma di questo e di altro ci occuperemo nella prossima puntata delle Note Azzurrissime. Appuntamento a martedì sempre qui su Rai Radio Live Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada.

alle palline, glicero, fosfato, promotele, visionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarta.

Sono ciucce carrette, carregate d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità. A tre mesi non dorme più, una bocchella vorrei scordare. Senta, decidemi come

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, con un mezzo di tredina, un caffè, caga.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Caro Gennaro, grazie per la tua lettera affettuosa, con la quale Marice torna a Napoli, ma ritorna oramai non è più cosa.

0: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

questo bicchiere, questo brindis amarga già fa, me levo su a mia pace sto pensiero, d'uno che chiagna per sa libertà. A legge, legge, ispetto sto

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

morì, chi do papà, ora un braccio di mamma, non facemo pincerì, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e spazio.

Ea, chi desidere va sa, scordate la picceri, ca se o dice na papà, chissà come va a fornire, e passa sotto a stupa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: grains of sky.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati, siamo pronti per questa nuova ora di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Drive Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi martedì 20 gennaio 2026. Come state? Come prosegue questa settimana? Ma soprattutto la domanda più importante è: siete influenzati oppure no? Perché ultimamente con chi parla sembra che il topic principale sia l'influenza. Comunque, a parte gli scherzi, è un periodo sicuramente molto intenso dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche dello studio, perché siamo nel clou della sessione invernale di esami. Anzi, colgo l'occasione per augurare buona fortuna e in bocca al lupo a tutti coloro che devono affrontare gli esami all'università in questo periodo, in queste settimane, in questi giorni. Forza e coraggio. E tra l'altro ieri è stato anche il Blue Monday, cioè il giorno più triste dell'anno. Noi non ne abbiamo parlato, a parte perché ne parlano tutti quanti, ma poi perché già siamo circondati da troppe negatività, da tante catastrofi, tragedie che succedono in Italia, in giro per il mondo. Quindi parliamo di musica, che è meglio, che è l'argomento principale di questo programma. Come ben sapete, parliamo di musica soprattutto urban, quindi rap, hip hop, ma anche indie, cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. E poi ci sono le solite rubriche, e oggi come ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema. Parleremo ovviamente di Zalone, di Sorrentino, di Box Office e tanto altro, ma prima parliamo di altre notizie dal mondo musicale. Partiamo come sempre da Napoli, continua il dominio di Giulieri in classifica, poi ci spostiamo a sud parlando di Kid Yugi, poi parliamo di concerti, Brescia, Ketama, Amy Skill e tanti altri. Insomma, anche oggi la scaletta è veramente piena, anche quella musicale, e io direi di partire con la musica. Lo facciamo con Leo Pesci e Greg Rega.

serviva un po' di groove napoletano per iniziare col piede giusto l'ora di oggi di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato un singolo di Leo Pesci featuring Greg Rega che si chiama Sei Vostuta Otto, un modo di dire che hanno coniato questi artisti, molto curioso e simpatico. Complimenti a Leo per l'ultimo album di cui abbiamo largamente parlato, che si chiama Unsapiens, un disco che settimana dopo settimana, mese dopo mese, sta ottenendo anche parecchio riscontro tra altri artisti della scena che ne parlano molto bene. Poi questo è il tipico album che possiamo trovare in quei video sui social, tra i reel oppure su TikTok, in cui ci consigliano degli album che magari sono un po' meno ascoltati dei dischi che sono mainstream oppure più popolari e quindi più conosciuti al pubblico. Quindi complimenti a Leo e ovviamente complimenti anche a Greg per la bellissima voce, per la carriera da solista e per la carriera che invece fa accompagnando Clementino sui palchi di tutta quanta Italia. Ovviamente anche con le news partiamo da Napoli e parliamo di un album che invece ha avuto un'eco mediatica eccezionale, un disco apprezzato di un artista stimato da tutta la scena musicale napoletana e italiana. Parlo ovviamente di Juelier, perché continua il dominio dei brani di Tutto è Possibile all'interno delle classifiche italiane. In tanti si aspettavano che dopo l'hype del primo giorno, del secondo giorno, comunque questi pezzi scendessero in classifica, e invece no, occupano ancora praticamente tutte, quasi tutte le prime 16 posizioni dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming. Sono scesi diversi brani come Sonnambulo, Desiderio, A Napoli non piove, Pop Force, che ora risulta essere quello dell'album meno ascoltato in generale. Questi brani sono stati sostituiti in classifica da le hit che trovavamo prima dell'uscita del disco di Juelier, quindi L'amore non mi basta di Emma, Push It di Kid Yugi e Anna, End of Beginning di Joe, Donne ricche, l'acoustic version di Tony Pitoni, mentre le prime 11 posizioni della classifica sono occupate ancora da 11 brani estratti appunto da questo album di Emanuele. All'undicesimo posto c'è Fotografia, al decimo Canzone d'amore, al nono Tutto è possibile fit Pino Daniele, poi c'è Phantom, poi Un'ora, al sesto Un ricco e un povero, al quinto Stelle, al quarto Facile facile, una hit rap che fu anche spoilerata da Juelier, che sta ottenendo veramente un sacco di streaming e sta quasi ai livelli dei pezzi con i fit. Al terzo posto c'è Olé fit Kid Yugi, al secondo Arcobaleno, e al primo posto c'è Due giorni di fila fit Sfera e Anna. Abbiamo detto che questi sono due pesi massimi degli streaming in Italia, quindi sono difficili da superare in classifica, anche se pian piano il pezzo con Anuel è partito debuttando al quarto posto e ora sta al secondo, probabilmente potrebbe anche arrivare al primo posto. Ascoltiamo una delle canzoni che è andata più virale sui social di questo disco, e cioè Un'ora.

0: comunque l'abbiamo detto anche nella puntata di venerdì quando abbiamo commentato questo album Tutto è possibile, ma lo ripeto anche adesso: complimenti ai produttori, a Sottomarino, a Poison Beats, a Young Snap e a tutti coloro che hanno lavorato alle strumentali, alle produzioni di questo disco, perché hanno saputo creare dei tappeti e delle atmosfere perfette per Joelero. In questo caso abbiamo ascoltato un pezzo che, come dicevo anche venerdì, ha questa vibe Vice City, G-Funk, ci teletrasporta con la mente e con la fantasia direttamente in America, sulle coste magari californiane. Abbiamo ascoltato Un'ora di Joelero su Rai Retro Live Napoli, un brano ovviamente estratto da Tutto è possibile, un pezzo che continua a salire in classifica. Parliamo di un amico e collega di Joelero della scena, e cioè Kid Yugi. Joelero, tra l'altro, in un'intervista recente ha detto che si assomigliano tanto i due, perché non lo fanno tanto per soldi quanto per senso di appartenenza, per rivincita, hanno la stessa fame e poi si divertono entrambi quando stanno in studio, una cosa comunque non scontata per tanti artisti. Comunque Kid Yugi si prepara anche lui al release del suo nuovo album, che si chiama Anche gli eroi muoiono, che uscirà il 30 di gennaio. Mancano sempre meno giorni, ancora però non sappiamo dettagli circa la tracklist e i featuring. Sappiamo che questo progetto è anticipato da due brani, che sono Berserker il primo e Push It featuring Anna il secondo, che tra l'altro abbiamo nominato anche prima perché sta andando benissimo nelle piattaforme digitali di streaming, ma non sappiamo per ora ancora nient'altro. Sono 16 brani, 2 già editi, quindi 14 inediti quando uscirà il disco. Speriamo che possa regalarci qualche altra notizia Yugi, magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ma ha regalato ai suoi fan una sorta di documentario che descrive e narra un po' il percorso che ha fatto Yugi dalla nascita praticamente fino a diventare un rapper affermato della scena. Ha pubblicato questo documentario in cui ci sono anche le testimonianze di tanti altri artisti, suoi amici, colleghi della scena, tra cui anche Tedua, che ha confessato il fatto di essere stato subito colpito, subito preso dalla musica di Kid Yugi, tanto è vero che ha deciso di chiamarlo quando non era ancora un nome grandissimo per il feat in Paradiso Artificiale, un pezzo andato benissimo dell'ultimo album dei record di Tedua, che tra l'altro è molto vicino al disco di Diamante. Questo nuovo album di Yugi arriva dopo l'enorme successo del suo praticamente secondo album ufficiale, che è I nomi del diavolo, di cui uscita la Deluxe Edition Tutti i nomi del diavolo, e ovviamente c'è un'aspettativa enorme. Facendo un piccolo parallelismo con Joelero, diciamo che questo è il Dio lo sa di Joelero, cioè è l'album che arriva dopo il grande successo che per Joelero è stato Il coraggio dei bambini, mentre per Kid Yugi appunto è stato I nomi del diavolo. Vedremo se questo album rispetterà le alte aspettative.
1: Io non sto niente, vedo niente, sono l'omertà, un ex angelo qualsiasi corrotto da impurità, la voce diventa ragione, io divento un'entità, divento acidi a guardare.

anime. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: canzone poi non svanirà.
1: Ex Angelo di Kid Yugi e Sfera Ebbasta, un singolo estratto dai Nomi del Diavolo, l'ultimo album di Yugi, in attesa del nuovo progetto che verrà rilasciato ufficialmente il 30 di gennaio. Comunque, mentre ascoltavo questa canzone stavo pensando a una cosa. Non so se ricordate, qualche giorno fa vi ho regalato una formula matematica che era Sanremo X compreso tra un mese e mezzo. Cioè manca praticamente poco più di un mese, ma poco meno di un mese e mezzo al Festival di Sanremo. Ecco, ho pensato a un'altra formula, che è una proporzione, e cioè anche Yorai Moyo, un nuovo album di Kid Yugi, sta a Kid Yugi come Dio lo sa sta a Juelier. Questo può riassumere il ragionamento che facevamo prima, perché abbiamo confrontato un po', insomma, le carriere di Yugi e Juelier. Questa l'ho pensata veramente, voglio, comunque proseguiamo con la musica e poi parliamo di un po' di tour e concerti in giro per l'Italia.

Abbiamo ascoltato Gabriele Esposito con Che Lalla su Rai Radio Rap Napoli. Allora, abbiamo abbondantemente superato la metà del mese di gennaio, il che significa che si avvicinano sempre di più i tour primaverili e ovviamente i tour estivi nelle grandi location, negli stadi, nei festival, chi più ne ha più ne metta. E avvicinandosi, insomma, i tour primaverili che si fanno solitamente quasi sempre nei luoghi al chiuso, iniziano anche ad arrivare gli annunci di alcuni artisti molto grossi della scena. Tra i tanti c'è anche Mischilla, che qualche giorno fa ha annunciato le date del suo tour nonostante qualche polemica post annuncio, polemica di cui vi parlerò tra poco. Ha annunciato queste date: il 2 maggio si esibirà a Torino, il 3 maggio a Padova, il 7 a Firenze, l'8 a Roma, il 9 a Senigallia, il 12 a Bologna e il 15 a Milano per il suo Club Tour 2026, quindi nei club e non nei palazzetti oppure in strutture più grandi. La prima cosa che ho notato, ed è anche quella che ha fatto sorgere il naso a tanti fan di Mischilla, è che non ci siano effettivamente date al sud Italia, ma solo al centro e al nord Italia. Lui ha risposto nelle storie a questa domanda che gli è stata fatta in un box domande che appunto ha messo nelle storie su Instagram. Ha scritto: personalmente ho chiesto di inserire alcune date al sud, ma mi è stato risposto che per il tipo di tour che ho scelto non c'erano location idonee, quindi fondamentalmente non ha trovato delle location che potessero soddisfare ciò che vuole portare in tour, in questo club tour. Ed è sicuramente un peccato per tutti i fan di Mischilla che al sud appunto lo aspettavano per cantare insieme a lui ai concerti. Abbiamo più volte parlato di quanto effettivamente a volte sia poco considerato il sud Italia da parte di alcuni artisti, soprattutto artisti internazionali, ma anche a volte succede per gli artisti italiani. Ecco, in questo caso Mischilla ci ha tenuto a specificare il fatto che ha personalmente chiesto di avere delle date nel mezzogiorno. Sempre nelle storie su Instagram ha risposto anche alla domanda che gli hanno fatto riguardo i club, cioè come mai i club e non magari i forum oppure delle strutture più grandi. Lui ha detto che la dimensione del club è sempre la sua preferita, la sente come una cosa più hip hop in cui si vive meglio il concerto che ha intenzione di fare. Tra poco parliamo di altri tour che sono stati annunciati questa volta per l'Europa, quindi non c'è il rischio di non andare al sud Italia. Ascoltiamo prima i Mischilla con un singolo estratto da Musica Triste, il suo nuovo album, Ambra, featuring Tedua.

camera. Una grande urban hit che tra l'altro sta andando molto bene anche nelle classifiche radiofoniche tra i brani appunto urban maggiormente passati dalle radio in questi ultimi giorni. Abbiamo ascoltato Ambra di Emis Killa featuring Tedua, un singolo estratto da Musica Triste, l'ultimo album di Emis che abbiamo ovviamente ascoltato e commentato insieme in questo programma, un disco molto rap in cui ci sono delle tracce molto apprezzate, tra cui proprio la title track. Addirittura Lazza, quando uscì il disco, scrisse nelle stories o nei commenti, non ricordo, questo è uno dei brani che avrei voluto scrivere io, talmente che ha sentito suo appunto questo pezzo di Emis Killa. Parlavamo del tour di Emis e della piccola polemica per il fatto che non ci sono date al Sud Italia in questo Club Tour 2026, parliamo di altri artisti che invece hanno annunciato e faranno tour europei nelle prossime settimane. Tra pochissimo ad esempio inizierà l'European Full Band Tour di Kedama 126, il 25 gennaio si esibirà a Zurigo, il 26 a Barcellona, il 27 ad Amsterdam, il 28 a Londra e il 29 gennaio a Berlino, un altro importante traguardo per Kedama che fa il suo primo tour europeo. Kedama con quest'ultimo album ha messo al centro gli strumenti suonati con delle ispirazioni molto cantautorali che si rifanno alla canzone romana, quindi sicuramente anche i concerti sono cambiati, così come è cambiata un po' la sua musica ultimamente. Tra poco parliamo di un altro artista che ha annunciato un tour europeo, ascoltiamo prima proprio Kedama con un singolo estratto da 33, il suo ultimo disco. Ballata

A proposito di concerti, a proposito di tour europei, anche Brescia ha annunciato 3 date europee per aprile 2026. Il 12 aprile si esibirà a Parigi, il 14 a Londra, il 15 aprile a Barcellona, quindi un altro risultato molto importante per il rapper e cantautore genovese, ma questo risultato si affianca a un altro bellissimo risultato nella sua Genova, perché è arrivato il terzo sold out nel Porto Antico. 1, 3 e 4 luglio 2026 sono sold out, è rimasta un'unica data praticamente per il 5 luglio 26 nella sua città a Genova. Porterà nello spettacolo ovviamente in particolar modo Mediterraneo, il suo ultimo album, ma ovviamente riserverà anche qualche momento a dischi, brani, singoli che hanno fatto la storia della sua discografia e che fanno parte dei progetti precedenti di Brescia, a cui il suo pubblico è molto legato. Chiudiamo il discorso per oggi sui concerti e tra poco apriamo la solita rubrica del martedì sul cinema.

faccio. Si tendite si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdono, non tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione.

La title track dell'ultimo album di Tropico, abbiamo ascoltato Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso su Rai Radio Drive Napoli. Continua all'ora di oggi, martedì 20 gennaio, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio che magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di musica, del dominio che continua di Joelier in classifica, di Kid Yugi e del prossimo album del rapper pugliese in uscita a fine mese, e poi abbiamo parlato di concerti e tour, in particolar modo dei tour di Emiskill, Ketama e Brescia. Ora è giunto il momento della rubrica sul cinema solita di ogni martedì. Ovviamente parleremo della notizia che ha riempito giornali, telegiornali, radiogiornali, e cioè il fatto che Checco Zalone ha superato e ha rotto ogni record. Poi parleremo anche della grazia di Paolo Sorrentino, ma prima però, come facciamo ogni settimana, diamo uno sguardo alle prime 10 posizioni del box office, quindi dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Al decimo posto c'è Zootropolis 2, che nonostante sia uscito da un bel po' di tempo, praticamente da fine novembre, continua a incassare più di 235.000 euro ogni fine settimana. Al nono posto c'è SpongeBob un'avventura da pirati. All'ottavo posto c'è 28 anni dopo, che debutta molto bene con più di 362.000 euro incassati solo nell'ultimo weekend. Al settimo posto c'è No Other Choice, Non c'è altra scelta, un film molto apprezzato che segue la storia di Yu Man-su, questo esperto nella produzione di carta con 25 anni di carriera alle spalle, che sembra avere una vita perfetta fin quando questo apparente equilibrio si spezza all'improvviso. Un film, come dicevo, molto apprezzato e che ha ottenuto anche molti premi in giro per il mondo. Al sesto posto c'è Una di famiglia, l'ultima pellicola con Sydney Sweeney, mentre al quinto posto c'è Norimberga, che continua il suo successo. Ha incassato da quando è uscito quasi 8 milioni di euro e nell'ultimo fine settimana ha incassato più di 572.000 euro. Un film che parla di un evento storico per il diritto internazionale, cioè quello del processo di Norimberga. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni. Ascoltiamo prima Noiz Narcos. La vita

0: Lacrime e sorrisi di Noiz. Siamo all'interno della rubrica solita di ogni martedì sul cinema. Non vi preoccupate, Wagyu, che tra poco parliamo di Buen Camino di Checco Zalone. Stiamo prima scoprendo quali sono tutti i film che compongono un po' la classifica del box office di quest'altra settimana, quindi i film più visti nelle sale in questi ultimi giorni. Abbiamo visto prima dal decimo al quinto posto. Ci sono film che resistono, film che hanno debuttato molto bene e anche film che in qualche modo sono stati protagonisti durante queste settimane di Natale, tra cui Norimberga, un bellissimo film con un cast tra l'altro eccezionale, c'è Russell Crowe, c'è Rami Malek. Eravamo arrivati proprio al quinto posto, occupato da Norimberga. Al quarto posto c'è un altro film italiano che si chiama Prendiamoci una pausa, anche questo è uscito il 15 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, e durante questo primo weekend incassa più di 673.000 euro, quindi ha debuttato veramente molto bene. Un film con Marco Giallini, Claudia Girini, Paolo Calabresi, e racconta la storia di queste tre coppie di tre età diverse che hanno preso un'unica decisione, e cioè prendersi appunto una pausa di riflessione, così come si chiama il film. Al terzo posto c'è Avatar Fuoco e Cenere, che è stato superato questa settimana da La Grazia di Paolo Sorrentino, che ha debuttato al secondo posto, un film che tra poco approfondiremo e di cui abbiamo tanto parlato, mentre al primo posto c'è, come ben sapete, insomma, Buen Camino di Checco Zalone, che ha incassato in totale più di 70 milioni di euro da quando è uscito, e cioè dal 25 dicembre, dal giorno di Natale. Record su record, e tra poco approfondiamo proprio questi record superati da Checco.
1: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi

0: altri che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Il singolo con cui quest'anno Dedè ha partecipato a Sanremo Giovani, abbiamo ascoltato Doi Creature su Rai Radio Rev Napoli. Allora siamo all'interno della rubrica sul cinema del martedì. Dopo aver parlato del box office, dopo aver scoperto i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, approfondiamo un attimo la pellicola al primo posto, che ovviamente è Buen Camino di Checco Zalone. Perché? Non so se lo sapete, ma penso proprio di sì, ovviamente sono ironico, ma Checco Zalone ha superato tutti i record e con 68.823.069 euro in soli 24 giorni di programmazione ha battuto il primato di Avatar ed è diventato il film con il maggiore incasso di sempre in Italia. Ha battuto sia Avatar che se stesso, perché al secondo posto nella classifica prima di Buen Camino c'era Quo Vado, che è un altro film di Checco, nonché da tanti considerato forse il film migliore che Zalone abbia mai fatto. Vedremo anche come maturerà nel tempo e come verrà ricordato Buen Camino, perché a giudicare dei risultati direi che è stato comunque un film parecchio apprezzato e il passaparola ha funzionato molto per questo film. In tanti sono andati a vederlo e l'hanno consigliato agli amici, ai familiari, cugini, zio, amico, compagno di classe, compagno di università, collega al lavoro, eccetera eccetera. È diventato un vero e proprio fenomeno culturale e anche i social hanno dato una spinta molto importante a questo film. Stiamo facendo una piccola cronostoria della pellicola. A Natale ha vinto lui, cioè nelle sale c'era praticamente uno stacco eccezionale tra Buen Camino e gli altri film. A Santo Stefano il 26 dicembre idem est, stessa cosa, anzi i numeri sono addirittura aumentati, e la stessa cosa anche a Capodanno, è stato protagonista assoluto. Il 1 gennaio ha incassato oltre 5 milioni di euro, avvicinandosi sempre di più al record che appunto ha conquistato negli scorsi giorni. Le presenze in totale sono state 8.562.320 nelle sale per ora. Ovviamente sono dati che sicuramente saliranno, perché credo che, dato il successo, stia nelle sale ancora per un bel po'. Ovviamente ci sono lette tantissime critiche sui social, voglio sapere anche cosa ne pensate in merito a questo record e a questo film di Checco Zalone, anche se in realtà ne abbiamo già parlato durante le scorse settimane. Tra poco parliamo invece della Grazia di Sorrentino.

Gali feat. J. Lord è liberato con Chiagnancor. Parlavamo di Checco Zalone e del grande successo di Buen Camino. Ecco, c'è un regista italiano che ha detto: probabilmente non saprei come gestire tutto questo successo se ovviamente capitasse per un mio film. Parlo ovviamente di Paolo Sorrentino, che da pochissimo ha fatto uscire nelle sale il suo ultimo film, appunto, che si chiama La Grazia, uscito il 15 di gennaio. Un film che vede come protagonista Tony Servillo, che tra l'altro ha vinto anche il premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Venezia 2025, perché questo film è stato presentato ufficialmente appunto al Festival di Venezia. Servillo interpreta un presidente della Repubblica che alla fine del suo mandato si trova a dover decidere riguardo due delicate richieste di grazia, veri e propri dilemmi morali che si intersecano con la sua vita privata e con gli altri personaggi della storia. Ci sono attori eccezionali, c'è appunto Tony Servillo, c'è Anna Ferzetti, c'è Orlando Cinque, c'è Emilia Marigliano, c'è Massimo Venturiello, insomma un cast d'eccezione. Visto che parliamo di musica, però, dobbiamo anche citare un altro attore che fa un piccolo cameo all'interno di questo film, e cioè Guè. Credo di poter spoilerare questa piccola cosa perché la scena è andata molto virale sui social. Insomma, Guè ha una piccolissima parte all'interno di questo film, fa un piccolo cameo in cui rappa una strofa di Le Bimbe Piangono. Sorrentino ha detto di aver conosciuto Guè alla prima di Partenope, il suo precedente film di cui abbiamo parlato tantissimo, e di aver trovato molte cose in comune appunto con Guè, fino a farlo partecipare effettivamente al suo successivo film, e cioè La Grazia. Un film che ha convinto anche i non sorrentiniani, cioè ha convinto anche coloro che magari non apprezzano particolarmente le pellicole di Sorrentino, quindi lo percepisco come un po' meno divisivo rispetto al precedente, cioè a Partenope. Ovviamente voglio sempre sapere la vostra, ci potete scrivere sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con

Sono quasi le 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, martedì 20 gennaio di Around the Naples con Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato ancora di Geolier perché continua a dominare le classifiche in Italia con i pezzi del suo album Tutto è Possibile. Abbiamo parlato di Kid Yugi, un amico e collega della scena, tra l'altro, di Geolier, che dropperà l'album il 30 di gennaio. E poi abbiamo parlato di un po' di concerti e tour che sono stati annunciati: Brescia, Keitama e Mischilla. Poi, come ogni martedì, c'è stata la solita rubrica sul cinema, in cui abbiamo scoperto i film più visti di questa settimana in Italia, insomma il box office dominato da Checco Zalone. Abbiamo parlato anche di Buen Camino di Checco Zalone, del fatto che ha superato il record di incassi della storia del cinema in Italia. E poi abbiamo parlato della grazia di Paolo Sorrentino e anche di questo piccolo cameo che ha fatto Gue in questo film. Prima di salutarci, vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
2: Chien soda. Poto siente disturbato.
4: Buongiorno a tutti e questa è la prima puntata di Tuo fa l'americano su Rai Radio Live Napoli, qui con me Valeria Saggese, programma interamente dedicato all'intramontabile Renato Carosone, colui che ha trasformato e ha generato una nuova musica nel Novecento. E ancora oggi Carosone è contemporaneo con me, ospiti illustri, alcuni dei quali hanno collaborato con il grande maestro, e in studio live per tutte e cinque le puntate un giovane, bravissimo artista della Napoli di oggi, è lui, Roberto Colella.
5: Ma non diciamo così, non diciamo queste cose, sono il disturbatore seriale di tutte le puntate, secondo me, perché...
4: Lo avremo con noi, soprattutto esatto. Avremo la sua voce...
5: Che perché non potete vederlo, ma io ho un pianoforte avanti...
4: Era il 1954.
5: Bella,
4: allora, siccome a Napoli c'è tanta musica nuova, c'è tanta musica che nasce dalle tracce che hanno lasciato i grandi, e prima del Napolitan Power, prima ancora degli Showman, ci fu proprio lui, Renato Carosone, che innovò completamente la musica a suon di swing, jazz, tutto. Quindi musica con la M maiuscola, influenze arabe, influenze afroamericane e napoletane con la scala nostra, e non soltanto. E allora, siccome, come diceva Roberto, qui c'è un bellissimo Steinway.
5: Quanto è bello, guarda, guarda un po'.
4: Che succederà?
5: A questo punto partiamo con un pezzo sacro che appunto di scala c'ha quella napoletana che ci piace tantissimo, e poi c'ha un sentimento che è quella proprio la cosa che è stata grandiosa nell'opera di Carosone, Maruzzella.

0: nostro Roberto Colella, che gran disturbatore che avremo per tutte queste puntate, che felicità, direttamente su Rai Radio Live Napoli. Applausi, applausi Roberto Colella, gli applausi ci sono davvero, come
1: certo,
0: vedi, come
1: certo,
0: senti
1: certo.
0: Anzi,
1: risento, io risento,
0: allora
1: risento.
0: Siamo finiti un attimo nel 1954, quindi quando sei nato tu praticamente.
1: Ti ricordo benissimo.
0: Secondo me neanche i tuoi genitori erano
1: nemmeno mio padre, nemmeno mio padre, nemmeno probabilmente, ma no, manco l'idea di mio padre, c'era il mio nonno.
0: Quanto è contemporaneo oggi nella tua musica? Quanto c'è Carosone, Roberto?
1: Allora, diciamo che io penso sia presente nella musica di chiunque, perché lui è stato, a mio avviso, uno forse il più grande innovatore del Novecento, insieme a Modugno, soprattutto per quell'epoca lì, perché è impensabile. Lui è uno di quelli che ha fatto esperimenti stratosferici già prima degli altri.
0: Hai detto due nomi che sono gli unici due delle classifiche americane con la musica, le parole in italiano, quindi non tradotte.
1: È in napoletano, perché Carosone
0: ovviamente
1: ci arrivò con Tuo fa l'americano, no? Che ebbe un successo stratosferico, e Modugno chiaramente con Volare, ma parliamo dei giganti della musica italiana. Ma la cosa curiosa è che, oltre ad essere entrambi molto sofisticati musicalmente, Carosone era uno di quelli che si spingeva tanto oltre attraverso l'ironia, attraverso quella leggerezza.
0: Restiamo un attimo su Maruzzella.
1: Abbiamo
0: iniziato da
1: seria.
0: Qui abbiamo fatto questa cosa così romantica, perché ci sono da dire un po' di cose. Prima di tutto,
1: Maruzza,
0: che cos'è? Perché può avere, in realtà ci sono varie cose. Tu dimmi qual è il significato di Maruzza.
1: La Maruzza è un frutto di mare, una
0: chiocciolina, no?
1: La chiocciolina, esatto.
0: Però in realtà questa canzone
1: crustaceo.
0: In realtà si dice che l'abbia dedicata alla moglie. E poi musicalmente c'è qualcosa che andrebbe aggiunto, vero Robby?
1: Praticamente di una cosa che è presente quasi in tutte le canzoni di Carosone, che è la sua influenza, la sua influenza araba. Cioè, nella scala napoletana che usa Carosone c'è qualcosa che spesso viene forse dimenticata inutilmente, ed è bellissima, che è la famosa sesta napoletana, oppure quando alcuni sbagliano di un semitono una chiusura epica come quella di Maruzzella, che è Maruzzella, Maruzzella. Molti fanno Maruzzella, Maruzzella.
0: Carosone è stato coverizzato all'infinito, quindi Maruzzella l'hanno cantata in tanti, e musicalmente, proprio come dicevi tu, facciamo riascoltare.
1: C'è un piccolo passaggio che è Maruzzella, Maruzzella, che è questa nota che là viene cantata in coro, e c'ha proprio, cioè, tu puoi immaginare tranquillamente i musicisti con un turbante in coppa nucammel, perché effettivamente c'è quell'influenza ed è predominante in moltissime delle sue opere.
0: Questo brano Maruzzella era prima uscito in 78 giri, perché esisteva, caro Robby, il 78
1: sì,
0: giri, l'hai mai
1: quello
0: visto?
1: Quello lo conosco, certo che sì, assolutamente. No, ma io guardo, sono vecchia indice, cioè nel senso sono vecchio dentro.
0: Mi sa che devo dire alla direzione, perché io volevo un cantante, un artista giovane.
1: Ma
0: sbagliato
1: proprio clamorosamente. 95 anni, stiamo là.
0: E allora, mentre decido se tenere come mio compagno di viaggio quello che credevo fosse un giovane cantautore napoletano, Roberto Colella, invece si è presentato come novantenne, capiamo un po', vabbè dai, vabbè sto scherzando, vi faccio ascoltare un brano del 1958. Siamo sempre sulle sonorità arabe, come dicevamo poc'anzi. Inizia con il grande Gergè di Giacomo che dice canta Napoli, Napoli petrolifera. Sto parlando del brano che si trova sul lato B de O Saracino, pubblicato da Patè, musiche di Renato Carosone, testi di Nisa, questo duo che spopolerà il mondo. E allora su Rai Radio Live Napoli, Caravan Petrol.
2: Caravan Petrol.

0: Caravan Petrol su Rai Radio Live Napoli, insieme a me Valeria Saggese, per queste 5 puntate dedicate completamente al grande, colui che ha rivoluzionato la musica napoletana e non soltanto, ovviamente, Renato Carosone. Oggi accanto a me c'è la storia del teatro italiano e della TV, e non soltanto. Cominciò insieme a Massimo Troisi e Lello Arena con La Smorfia, e in questo periodo sta girando l'Italia con uno spettacolo scritto da lui, proprio dedicato a Carosone. Il titolo è Renatissimo, sto parlando di Enzo De Caro, che ci farà tornare indietro nel tempo proprio nel momento in cui Carosone entrò per la prima volta nelle case degli italiani.
1: Dunque è il 3 gennaio del 1954 quando la RAI, che ancora non si chiamava RAI, aveva cominciato appena a trasmettere televisivamente il proprio segnale, invitò l'orchestra di Renato Carosone a un programma che si chiamava L'Orchestra delle 15. E alle 15 Renato Carosone è stato il primo musicista nella storia della TV italiana ad esibirsi in diretta, rigorosamente in diretta, per 15 minuti. Solo che ci fu un piccolo episodio che fu una sliding doors della sua carriera, perché anziché 15 minuti come avevano calcolato, i pezzi, i brani che avevano eseguito qua durarono un po' di meno, perché non essendoci la presenza del pubblico che rideva, che reagiva, anziché 15 minuti i brani durarono 12 minuti. E allora rapidamente, un cenno d'intesa, gli chiesero di fare un altro pezzo, e lì Carosone e i suoi scugnizi decidero di fare questo colpo mancino, e cioè pochi mesi prima Gino Latilla aveva portato al successo questa canzone che si chiamava La barca tornasola, che era il tipico melodramma musicale di quel tempo, da Grazie dei fiori in giù, nel senso che era una storia tristissima, tragica, che racconta di un naufragio, di una barca che torna sola, e sulla riva del mare che aspettano invano ci sono 3 bambini, una donna, non vedranno mai più nessuno che torna, e c'è questo refrain: e la barca torna sola, e la barca torna sola. L'intervento di Carosone e suoi avviene quando viene reiterato questo canto barra lamento, è la terza volta che il coro dice: e la barca torna sola.

0: sola, loro rispondono: è a noi che c'è una porta, è a noi che c'è una porta. Ecco, allora immaginiamoci le facce dei dirigenti della TV che stavano in studio ancora con il camice bianco davanti a questa tragedia che stava succedendo. Dalle loro facce Carosone e i suoi avevano capito che quel loro primo ingresso in TV sarebbe stato anche l'ultimo, perché le facce parlavano chiaro. Uscirono così con la coda tra le gambe, certi di aver chiuso almeno televisivamente la loro carriera, però non potevano sospettare che il giorno dopo l'Italia cantava tutta e la barca tornò sola, ma soprattutto cantavano e a noi che c'è una porta. Quindi questa apertura nuova della loro carriera, furono chiamati dappertutto, furono richiamati presto anche in televisione.
1: Enzo, e noi quel momento ce l'abbiamo. Allora, ascoltiamo e la barca tornò sola, quella cinica canzone, quel momento di spettacolo gigantesco, quel precursore che è sempre stato Renato Carosone. E allora, e la barca tornò sola grazie al contributo di Rai Tech su Rai Radio Live Napoli.

0: E direi che non c'è nulla da aggiungere a questo brano così cinico, se non il fatto che con me adesso è arrivato Gino Castaldo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Ciao Gino.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Beh, so bene ovviamente, poi se quando mi si chiede di parlare di cose così belle non posso che stare benissimo.
0: Dunque Gino, io ricordo che una volta tu mi hai espresso un commento abbastanza forte proprio relativo al nostro Renato Carosone. Allora, oggi io ti incastro e vorrei che lo dicessi con tutti i nostri radioascoltatori come testimoni. Insomma, cosa pensi di Renato Carosone?
1: È strano immaginare Carosone come un estremista, ma io invece voglio farlo perché a suo modo lo è stato almeno in un caso. Oggi quasi sarebbe incredibile. Lui ha preso una canzone ridicolizzandola, ma se ci pensate quella era una canzone che raccontava una tragedia immane, una canzone seria, drammatica, che raccontava la sorte, no? la mamma è petta sulla spiaggia di questa barca con i figli pescatori che sono andati a salvare una straniera che stava in barca, che poi non si capisce questa straniera dove spuntava fuori. Comunque sia, era una canzone un po' assurda, però meno drammatica, quindi aveva fatto piangere tutti gli italiani. Quindi il fatto che Carosone, ripeto, oggi conosciamo più la versione di Carosone, ma è davvero una canzone tragica. Il fatto che lui cantasse una canzone con Gegé, ma a me che me ne importa, ma se ci pensate era blasfemo, era una cosa assurda. Oggi li avrebbero messi in galera per una cosa del genere, invece lui l'ha fatto e ovviamente nessuno ha avuto niente da dire. Quindi la verità è che nessuno l'ha mai pensato, ma Carosone era un estremista.
0: Beh, forse Carosone estremista non l'ha mai detto e pensato nessuno, però effettivamente questo, come dire, aggettivo eccessivo in qualche senso, in qualche modo rispecchia il nostro grande Renato. Ovviamente Gino resta con noi perché c'è ancora tanto da raccontare, però ora vorrei raccontarvi un'altra chicca. Siccome sto scavando negli archivi Rai, mi sono imbattuta in un altro momento clou della carriera di Carosone, molto più avanti nel tempo, quando lui già era ritornato nel mondo televisivo. Era il 1987 e in quell'occasione stava presentando due giovani musicisti, una coppia che aveva già collaborato con Renzo Arbore, Antonio e Marcello. E oggi con me c'è proprio Marcello Cirillo. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Valeria, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, ho avuto questa grande fortuna, la fortuna di conoscere un grande musicista, uno che era un osservatore sul mondo. Attraverso la sua musica si riusciva a capire cosa succedeva nel mondo. Ma magari più in là approfondiremo anche questo aspetto.
0: Tu sei qui e puoi raccontarci dietro quella performance speciale cosa c'era, perché ricordiamo che Renato Carosone a un certo punto se ne andò dalle scene, scomparve, poi c'è stato un ritorno.
2: Lui lo raccontava sempre, Renato, che negli anni 60 si rendeva conto che la musica stava cambiando. Entrava il cantautorato, i Beatles nel mondo inneggiavano con la loro musica pop e lui si rendeva conto che la sua musica stava diventando stantia, non era più fresca come prima. Quindi Renato decise di ritirarsi, però amava, attraverso la sua curiosità, scoprire i nuovi talenti in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Io e Antonio raccontavamo la sua musica attraverso però un nuovo modo di dipingerla, una nuova estetica, quindi attraverso le batterie elettroniche, attraverso i synth. E una sera ci venne a trovare a Monte Carlo, stavamo suonando, tant'è che nel video di Fantastico lui la dice questa cosa, e insomma impazzì per questo modo nuovo che avevamo noi di intraprendere, di vedere, di raccontare la sua musica. Ci cominciamo a frequentare, diventammo amici, io ero diventato molto amico suo, della sua famiglia, di Lita, e nacque l'idea di fare un tour insieme che si doveva chiamare Pianoforte a tre pedali. Il modo migliore per lanciarlo era essere ospiti in una grande trasmissione che era appunto quella di Pippo Baudo Fantastico, e lì facemmo una performance.
0: Diciamo pure che a un certo punto tu hai cominciato, si può dire, a cantare, a giocare, bevendo dell'acqua, quindi sì, Facevi una sorta di gargarismo. Perché?
2: Questa era un'idea di Renato, perché innanzitutto anche sempre su quella performance usammo una voce con mari crudele, mare bugiardo, mare cattivo, la barca torna sola, zanza. E a un certo punto lui disse: senti, facciamo il coro degli affogati. Quindi noi prendevamo un bicchiere d'acqua e facevamo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo.
0: Comunque un po' di cinismo, però di sano cinismo, certo. E quando penso al cinismo mi viene in mente pure, anche se faccio un bolo bindarico adesso, Raimondo Vianello, no? Che certo, sulle cose luttuose poi scherzava. Effettivamente l'ho raccontato più volte, Renato Carosone poi con questa unione insieme a Nicola Salerno ha cominciato a scrivere canzoni meravigliose, lui ovviamente le componeva al pianoforte, però era sempre, come dire, in tono sarcastico, loro gli piaceva giocare,
2: gli piaceva dissacrare. E facendo comunque grande musica, come dicevo prima, la musica di Renato era un osservatore sul mondo, è stato un grandissimo musicista, un grande compositore, un arrangiatore e direttore d'orchestra, e nel 1957 con la canzone Torero era primo in America, è stato primo in America. Perché? Perché la sua musica era unica, non scimmiottava, cioè prendeva prestito alcune sonorità africane, perché lui soffriva di mal d'Africa, lo diceva sempre, dove lì aveva conosciuto Lita, insomma soffriva di questo sapore, di questi odori, di questa musicalità africana. Quindi le percussioni che lui metteva nei suoi brani, la sua musica, che prendeva prestito anche il swing e jazz americano, però diventava una cosa unica. E quindi Tuo Fare Americano, Sarracino, Caravan Petrol e Torero spopolavano in tutto il mondo.
0: Allora facciamo una cosa, ascoltiamo proprio Torero, poi ritorniamo ovviamente su Rai Radio Live Napoli a Intramontabile Carosone, Tuo Fare Americano.

0: è il caso di dire olè qui su Rai Radio Live Napoli, tuo falamericano intramontabile Carosone, con me c'è sempre Enzo De Caro. Allora, un successo davvero indiscusso, Torero.
1: Torero in particolare fu un successo mondiale, una canzoncina tradotta in 32 lingue, e lui racconta una cosa molto divertente, che praticamente fu l'ultimo pezzo di un album che doveva uscire per una tournée in Spagna, il 12° pezzo. E siccome si faceva questa tournée in Spagna, inventarono con Nisa, Nicola Salerno, il suo alter ego autoriale, un po' come i Mogol e Battisti degli anni 50-60 nella Italia della nuova musica, e dovettero riempire con questo 12° pezzo andando in Spagna, e lo chiamarono Torero. E fu un successo incredibile dal debutto proprio in Spagna, perché in Spagna pensarono che fosse un tributo alla figura del torero, che in quel tempo in Spagna dominava Luis Dominguín, marito di Lucia Bosé, papà di Miguel Bosé, e per fortuna però non capirono il testo, perché il torero descritto da Carosone e Nisa è uno squattrinato nulla facente dei quartieri spagnoli, che perda a capo in coppe giornalette e che tena a cammiselle e picchè solo perché fa rima con olè. Quindi loro pensarono a un grande tributo alla figura del torero, che invece in realtà era una grande presa in giro. Per fortuna non capirono il testo, dice Renato Carosone.
0: E invece vediamo se comprendete il testo di un'altra canzone con un grandissimo Gegé di Giacomo, tanto per cambiare, ovviamente firmato da Carosone e Nisa, questa splendida coppia, O Suspir, su Rai Radio Live Napoli, è intramontabile Carosone.

dire fa. Sei una bonda, non ho vido co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio zombe dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa.

0: passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa. Sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.
1: E che sospiro qui su Rai Radio Live Napoli con Renato Carosone. Ovviamente questo speciale è dedicato a lui e sono tante le sfaccettature di questo grande artista che andremo a raccontare nel corso di queste puntate. Con me c'è sempre Gino Castaldo. Allora Gino,
2: ti ricordi addirittura, se posso, se mi è permesso, anche partire da un dato autobiografico. Io ero ragazzino, già cominciavo, amavo da tantissimo la musica. Io proprio mi innamorai perdutamente di Carosone e ancora di più di Gigi di Giacomo, perché era aveva poi una sua simpatia naturale, lo era anche nella vita, era un personaggio irresistibilmente simpatico, e soprattutto poi c'era questo binomio che, se ci pensi bene, non ha confronti, cioè la loro storia è una storia molto originale, perché era un gruppo, però era Renato Carosone ovviamente il capobanda, ma cantavano in alternanza, alcune canzoni le cantava Carosone, alcune Gigi Giacomo, riconoscendo di volta in volta qual era più adatta allo spirito più pazzerellone, no? Di Gigi Giacomo, oppure invece alla personalità di Carosone. Quindi era Gigi, era il batterista, era un po' il fantasista del gruppo, e questo rapporto, che al di là del fatto che poi erano molto amici nella vita, quindi era qualcosa anche di, come dire, autentico, non era solamente un rapporto di scena, e ha plasmato molto anche l'immagine di quello che era il gruppo Carosone alla fine, no? Lui era il capobanda, ma insomma c'era almeno una personalità strabordante, che è quella di Gigi, che non c'è stato sempre, ma quando c'è stato. E poi a lui era affidato anche il ruolo che mi ha fatto sempre pensare a una specie di una cosa di strada, no? Canta Napoli, se ci pensate, sembra un pazzariello che sta nelle strade, no? Perché un avviso, come dire, attenzione, gente, no? Come facevano i pazzarielli. Esattamente quello, quel Canta Napoli era una specie di avviso che però era rivolto a tutta Italia, in quel caso non al quartiere, ma per dire: attenzione, c'è qualcosa da dire. E poi partiva Caravan Petrol, era Napoli petrolifera, Napoli medicinale, Napoli farmacia, a seconda del tema. Quindi anche questo era assolutamente geniale, però attingeva un po' all'attenzione dei musicisti di strada, appunto, a Napoli.
1: Eh sì, e poi c'è da ricordare che una sera, proprio durante un concerto, Carosone voleva un'atmosfera speciale per introdurre la canzone La Panse, e Gigi di Giacomo improvvisamente urlò: canta Napoli, Napoli in fiore. E da lì lui trovò il suo grido di battaglia, che poi seguì nelle altre canzoni, appunto, come ricordava Gino poc'anzi, Napoli petrolifera, Napoli in matrimonio, Napoli in farmacia e così via. Questa canzone, scritta da Rendine e Pisano nel 53, poi fu portata però al successo, come per tante altre, proprio da Carosone, fu pubblicata da lui con l'etichetta Patè nel 55, fu una canzone censurata dalla RAI, quindi in realtà non poteva essere ascoltata in radio perché risultava una canzone un po' troppo osé, e invece ovviamente noi oggi ve la facciamo ascoltare su RAI Radio Live Napoli, La Pansè, Renato Carosone.

0: La Panse, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli, qui insieme a Valeria Saggese. Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata e quelle che seguiranno dello speciale su Renato Carosone anche su Rai Play Sound. Con me qui c'è sempre Enzo De Caro. Enzo, quanto Carosone dietro a tutto questo, questa dissacrazione, questo divertimento, poi aveva un senso di semplice sentimento?
1: Teneva moltissimo alle sue ballate. C'è una specie di Carosone cosiddetto minore, ma che minore non è, è minore solo per la tonalità, ma è un Carosone assolutamente maggiore, dove ci sono le sue ballate, che tra l'altro lui non riusciva, se non qualche volta in qualche lato B di qualche suo disco, perché i discografici non volevano che lui cantasse qualcosa di diverso da o Saracino, dopo fa l'americano. Lui voleva portare una novità anche nella melodia. Diceva: ma perché Blue Moon sì e a Luna Rossa no? Quindi la capostipite di questa filiera di bellissime canzoni romantiche di Renato Carosone è sicuramente Marozzella, che è il suo primo grande successo. Qualunque cosa abbia fatto nel suo percorso, è stato sempre il primo a farlo. È stato, come ha detto anche John Turturro nel suo film dedicato alla canzone napoletana Passione, è stato certamente il primo rapper della storia della musica.
0: E che dire, Enzo, ha anticipato un tema su cui sicuramente ritorneremo nelle prossime puntate, perché Carosone davvero è stato anche il primo rapper della storia. Enzo De Caro non poteva che sintetizzare al meglio un grande artista, capostipite del cambiamento, di quel movimento che cambierà la canzone a Napoli e ovviamente anche in Italia. Abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata Marozzella, la grande canzone d'amore, e poi brani dove lui dissacra, scherza, gioca, si prende gioco di se stesso e della società, e poi il successo planetario. Eppure qualcosa di inaspettato nel momento di maggior popolarità accade. Renato Carosone decide di ritirarsi dalle scene e lo fa in diretta televisiva davanti a milioni e milioni di telespettatori. Ascoltiamolo.
2: Bene, il motivo per il quale lascio la mia professione, anzi per meglio dire la mia attuale attività, è questo. Quando mi accorsi che la mia carriera si avviava a successo, feci una promessa a me stesso, una promessa molto importante, cioè che avrei lasciato nel momento migliore, cioè nel momento di maggiore popolarità, popolarità che voi stessi mi avete con tutto il cuore dato, e per questo io vi ringrazio. Bene, preferisco ritirarmi 100 metri prima, anzi che dopo, di quel famoso limite dopo del quale esistono molte incognite. Per la verità non è che lascio completamente tutto, perché non posso rinunciare al fatto di comporre canzoni. Infatti scriverò ancora delle canzoni e inciderò soltanto un disco all'anno per i miei affezionati. Tutta la mia attività futura la dedicherò alla mia casa di dischi qui a Milano, un'azienda già molto importante e molto affermata nel suo campo, e in questa azienda ospiterò dei nuovi cantanti, nuovi talenti, nuovi artisti, e spero di trovarne tanti. Perciò da questa sera, signore e signori, io lascio il mio sestetto e tutto il mio repertorio nelle mani del mio carissimo amico e fedele collaboratore Gigi Di Giacomo.
0: E con queste parole Renato Carosone salutò il suo pubblico. Era il 1959, lo abbiamo ascoltato grazie agli archivi Rai, e nel 1960 con il suo sestetto, perché nel frattempo da trio poi era diventato un quartetto fino ad allargarsi a diventare sestetto, Carosone fu invitato al Sullivan Show a New York, che ricordiamo essere all'epoca il più importante spettacolo musicale degli Stati Uniti. Fu un grandissimo successo e quella fu la sua ultima apparizione. Si ritirò e ritornerà sul palco della Bussola su invito dell'organizzatore, del grande manager Sergio Berrardini, 15 anni dopo, nel 1975, con una big band di 19 elementi. Ovviamente la Rai non si fece sfuggire l'occasione con la trasmissione ad hoc dal titolo Bentornato Carosone. E prima di continuare il racconto ascoltiamo un altro brano che ha reso celebre e storico, e possiamo cantare tutti insieme, Guaglione, Renato Carosone, su Rai Radio Live Napoli.

0: Guaglione, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Allora, eravamo rimasti nel 1975, il ritorno di Carosone alla Bussola, questo grande concerto, la Rai in diretta e poi un'altra apparizione l'anno successivo e poi Carosone di nuovo lascia le luci della ribalta, continua a produrre dischi, a comporre canzoni, ma ritorna in TV, come avevo detto all'inizio, solo nel 1987, quindi molti anni dopo, e ci ritorna insieme ad Antonio e Marcello in quel fantastico di Pippo Baudo. Era il 6 gennaio, l'ultimo appuntamento, quindi la serata della Lotteria Italia. Immaginate quanti milioni di telespettatori davanti alla TV. Marcello Cirillo, che ovviamente è ancora qui con me in studio, quel fantastico c'era. Allora Marcello, tu c'eri e mi piacerebbe sapere se ricordi le emozioni, il vissuto del maestro quando appunto tornò in TV dopo tanti anni.
1: Allora, lui era molto emozionato perché lui tornò in quel fantastico del 1987 con Antonio e Marcello, che gli davano questa felicità di rivedere e di rivivere le sue canzoni in una chiave moderna, attuale. E poi lui disse una cosa molto bella, e si vede, si sente all'inizio dell'intervista con Baudo, dove dice che noi avevamo il suo stesso gruppo sanguigno. Io questa frase ce l'ho tatuata sul cuore, perché è una frase che mi porto dietro, perché per me, come per tanti altri musicisti, Renato è il nostro punto di riferimento, perché vuol dire essere musicisti, ma vuol dire vivere la vita con ironia. Lui viveva la vita con ironia, si divertiva come un pazzo. Quindi, dicevo, tornando alla tua domanda, viveva questo ritorno con molta apprensione, moltissima apprensione, tant'è che abbiamo provato questa suite lunghissima, perché allora si dava spazio alla musica buona in televisione, penso di 12-15 minuti, cosa improbabile oggi. Abbiamo provato un mese, tutti i giorni, 6-7 ore al giorno, abbiamo provato, finché però poi si vede che la performance era pazzesca, era bellissima, però lui la viveva con grande... Mi raccomando ragazzi, sorridete, mi raccomando ragazzi, sorridete, statemi vicino, perché era molto, molto emozionato.
0: Questa perla che ci stai raccontando ci porta proprio dentro appunto la vita, no? La vita di un grande artista, di un grande musicista, e soprattutto che poi ha un grande rispetto per la musica.
1: Ma lui a 17 anni già stava fuori, già era un genio, già era un direttore d'orchestra. Io la cosa che mi ricordo anche di Renato, che ti voglio raccontare, è che un piccolo rammarico noi ce l'abbiamo, perché Renato scrisse per noi, per me e per Antonio, una canzone che si chiamava Jonathan, dedicata al gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, quindi questo senso di liberazione, di libertà, una canzone bellissima che presentammo a Sanremo sicuri di andare, perché cavolo, una canzone scritta da Renato Carosone.
0: Che anno era?
1: Era appunto nell'87, quell'anno lì. Noi eravamo appena usciti fuori da Quelli della Notte, il massimo del successo, eravamo sicuri, invece non ci presero. E lui, mi ricordo il giorno in cui Baudo disse chi doveva partecipare, noi non c'eravamo, mi ricordo quella smorfia di dolore, insomma me la ricorderò per tutta la vita.
0: Che peccato, anche perché Baudo di solito ha sempre portato dentro un bel po' di roba musicale, però è andata
1: evidentemente
0: così.
1: Evidentemente è andata così, c'erano delle logiche discografiche diverse.
0: Meno male che non si può vedere l'espressione. Vabbè, ogni tanto la frecciatina noi la buttiamo lì, sì, e ce ne importa, Marcello.
1: No, che ce ne... No, vabbè, poi... Mamme che me ne importa. Mare crudele, mare bugiardo
0: è geniale, sì, è sì, geniale.
1: Io sono contento, Valeria, grazie per averlo ricordato. Questa è una stella che ti devi mettere sul petto, perché non molti lo ricordano, perché l'Italia è un'Italia che tende a dimenticare il proprio passato. Invece noi siamo quello che siamo stati, e noi musicisti siamo grazie a uno come Renato Carosone.
0: Ancora grazie Marcello Cirillo, grazie di cuore, e lo ritroviamo nella prossima puntata anche insieme a Enzo De Caro, Gino Castaldo, che ringrazio, e altri ospiti. Ma prima di ritornare dal mio disturbatore seriale Roberto Colella, vi faccio ascoltare un'altra canzone, Orus e Arus, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. La rossa veda, con russa se fa russa, russa, russa, russa veda, caro rossa se fa russa, russa.

0: E mentre ci appropinquiamo verso le ultime battute della prima puntata di Tu vuoi fare l'americano, mi va di sottolineare che il tema di tutti e cinque gli appuntamenti è proprio la contemporaneità della musica di Carosone, ovviamente della sua persona, di questo grande artista. Quindi, per entrare nel vivo della contemporaneità, di quello che accade oggi a Napoli, richiamo il mio compagno di viaggio qui con me, Roberto Colella, che ci conduce alla Napoli di oggi, sulle tracce di Carosone e non soltanto. E allora, Robby, mi piacerebbe che tu ci dicessi, o anzi no, cantassi e suonassi, visto che abbiamo sempre qui il pianoforte, quello che nasce oggi, magari prendendo spunto proprio dalla canzone con cui abbiamo cominciato questa prima puntata, Maruzzella.
1: Vabbè, Maruzzella è quella che poi si rifà, da cui possono partire qualsiasi, qualunque ballad. Io se penso alla produzione strettamente personale, ovvero a pezzi che sono presenti nei dischi che ho fatto negli anni, ce n'è uno probabilmente che ha non la direzione di Maruzzella assolutamente, ma forse quel sentimento che è senza far rumore, che

0: Questo è un accenno, però è per dire che forse la leggerezza di prima maricesia è po' dolce dolce, ma fai muri, in questo caso, nel mio caso, si è trasformato in senza fare rumore. Ma se penso a pezzi che hanno forse più quell'intenzione, sai, ironica, nel primo disco c'è una canzone scritta in maniera collettiva all'inizio proprio della band, quando ci si vedeva, era veramente tutto un cazzeggio, passami il termine, che era Smile on Your Face, e quindi là era...
1: lui è Roberto Polella, sempre live su Rai Radio Live Napoli, vai!
0: No, ti faccio proprio il sottofondo, Smile on Your Face, what a wonderful place, la situazione che...

0: Devo dire che quell'ironia l'hai presa anche da Carosone. Tu ce l'hai dentro, o da chi l'hai presa? Dal nonno?
1: Ma non lo so, guarda, è una condizione. Qualcuno potrebbe dire: ma tutti i napoletani devono essere ironici. Non è vero, assolutamente.
0: Noi siamo tristi, ragazzi.
1: Siamo malinconici,
0: E l'hai fatto di appocondria, ricordiamolo.
1: Assolutamente sì. C'è da dire che la componente ironica, probabilmente nel mio caso, serve a sdrammatizzare il fatto che molto spesso mi escono canzoni estremamente serie, cioè troppo, forse poco pesante, e quindi bilancio in un altro modo.
0: Allora, la cosa bellissima, prima di chiudere questo tuo intervento qui, perché poi ci sarai per tutte e cinque le puntate, lo ricordo ancora, chi ama Roberto Colelli, anche chi non lo ama, io ve lo giuro che lo amerete, non ne potrete fare più a meno. Ogni puntata entreremo in una fetta di mondo. Come vogliamo lasciare questo mondo del mare in questa prima puntata? Se dico mare, tu che dici?
1: Mamma mia, guarda, tu mi stai facendo delle cose a trabocchetto, perché io vi giuro, non c'è nulla di preparato, non c'è una scaletta,
0: non abbiamo niente, non è che solo lui, nessuno ce l'ha qua.
1: No, ma il mare, se dobbiamo pensare a Carosone e pensare a... cioè, è complicato, perché il mare è presente nelle canzoni di qualsiasi popolo mediterraneo, di qualsiasi cantautore mediterraneo. Io mare potrei citarti infinite cose, potrei citarti Battiato, potrei citarti Dalla, potrei citarti canzoni mie in
0: cui
1: è presente.
0: Ma io vorrei Roberto Colella, scusate.
1: No, pensa che quella di prima diceva: "O mare, tenga fra feneste", se pensa a un mare anare. E chi sto mare che mi ha salvato la miseria, che era solo un uaglione, marato e maluato l'occasione, e mi avrei contento come volevia.

0: Era accenno.
1: Questo è Roberto Collella, che io ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te, Vale, ma che scherzo.
1: E allora, no, scherzo,
0: dai,
1: tu devi tornare a ogni puntata.
0: Ma tu
1: qui
0: sei pazzo, ma non esiste proprio.
1: Ma... Senti, allora preparati per la seconda puntata, perché ovviamente continueremo a cazzeggiare, ormai abbiamo sdoganato questo termine, penso che sia quello che... Ma che segno sei tu?
0: Sono...
1: Ovviamente continueremo a cazzeggiare, ormai abbiamo sdoganato questo termine, penso che sia quello che... Ma che segno sei tu?
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Si da sonno in da nottata, si mi faccia la monata, io mi sento rinfrescato. E donna Carmanella mia, che mi state combinando? Sto marito

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querel prima mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato un marchese che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposavano spiandato, fa un tene che mangia, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va, va là, va fallorze, va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sì, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai là, vai di bocche, va, vai là, vai l'orge, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero padre.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Tutte canzone no.
2: Questa piccola insolente,
3: ti prego,
1: ma voglio ricordare. Diamo

ricchezza del mondo. E ho da sole più cara per figli. Tutti i momenti, e già mamma.

Scalinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponda ancora, zuc, zuc, zuc, zuc, zuccolilla, zuccolilla, pastaviarella.

vagutti senza carrozzella, innamuratella. Ogni passo nu vasilla. Piccerille come te, ogni metro

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosteva signata, una frase adata e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passa piglia testa fronna e si dorme una trova sonnochino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

te ricordi chi io, ma ci scriviste tu, Caspina, canfonniste.

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria passa ne sospira, io non conosco tu e son canena, e son lucente, so di vuoi tenire, se la cascita in cielo tutta.

fatta mia, la via dice, è gradice, è me ne tornata a tu. Una vingheva la lingua, ne spada, passa, una brutta voce vuole a me. Vanno di Vienna, mamma mia, stava a casa, perché va d'amore, da chi è un padre Salvatore, ma gli avvi ferma, all'avrei tradito. In coppa a cucchio famiglia, io non decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo per la vita, nessuna delle anche non va messo. Marista padre Salvatore, ieri sera, sul tante buio non ha

angelo, la faccia a pari mia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dica mai a nessuna, che la copa ruggiana è da me. Mentre io mo faccio a te tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte in malvagità, tutte peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di no, di ritardia, la gena monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da bucciata, terza figlia, zitta e quieta, che sto io semmana fa. E non capite come sia oggi in ora, da criatura e padre Salvatore.

bianchina, nata piccola, nata grandicotta, col papo parrucchiana che presotta, si dà nannina, quando fa salva. E a moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, porta rimane, comincia con Maria Cosa Grassana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cascenda, se non importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba rinta torta, per te. O parrucchiana a me va assicurata,

quando hanno soppassate e chiacchierate, torna a sta villa a guardarmo sola. Chi st'albero so triste e già sfrunnato, però so sempre fresco sti figliola. A me resto ricordi a

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.